0: Ahmed, a te da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
2: Radio 6023. Il remix di Davide Bor.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.

E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz e olivata giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.

0: leggere Shakespeare, questo è il vero problema. A fine stagione elettorale sconti della pena. Il Lambro che cos'è?
1: Un fiume in pena.
0: Odio le girandole perché mi tolgono il respiro.

cats now. No more turntable. Boy, if the

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.

0: Radio 6023. 6023.
1: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi.

parlare di corda in casa dell'impiccato. Non parlare di pietra in casa del lapidato. Non parlare di gas in casa del gasato. Non parlare di muro in casa del fucilato. Non parlare di argentina in casa del desaparecido. Non parlare di fil di ferro in casa del garrottato.

0: Questo podcast è presentato dal Parlamento europeo.
1: Finanziamenti europei. Come le città usano i fondi dell'Unione per progetti locali?
2: Hai mai pensato a chi finanzia le nuove linee di autobus della tua città, come quella che prendi per andare al lavoro o in quel nuovo centro culturale che un tempo era un edificio abbandonato?
1: In tutta Europa città e regioni sono in costante evoluzione. Le strade vengono riprogettate, i trasporti pubblici diventano più verdi e nascono nuovi servizi. Quello che spesso ci sfugge è che dietro a tanti miglioramenti visibili ci sono le iniziative di finanziamento dell'Unione. Si tratta di programmi concepiti per aiutare le città a migliorare la vita quotidiana dei loro abitanti, noi compresi.
2: Stai ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio vedremo in che modo i finanziamenti dell'Unione Europea aiutano le città a rispondere alle sfide quotidiane e a migliorare la vita a livello locale.
1: Le città usano i fondi europei per rispondere a esigenze locali specifiche, per esempio per ammodernare un'infrastruttura obsoleta o per rendere più accessibili i trasporti pubblici. In altre parole, i fondi europei aiutano i centri urbani a semplificare la vita dei loro abitanti.
2: L'idea alla base di questo tipo di sostegno non è nuova. Risale infatti al vertice di Parigi del 1972, occasione in cui i leader europei riconobbero che le forti disuguaglianze tra una regione e l'altra ostacolavano la crescita e le opportunità. Alcune zone prosperavano, mentre altre avevano bisogno di investimenti.
1: Questo messaggio emerge chiaramente dalle parole pronunciate in una conferenza stampa dall'allora commissario europeo Albert Borchert, poi pubblicate dal servizio audiovisivo della Commissione.
2: Va anche riconosciuto che per motivi economici, politici e umani non possono esistere divari così ampi tra le diverse regioni della comunità, soprattutto se vogliamo costruire un'Europa integrata e un'unione economica e monetaria.
1: I leader decisero quindi di mettere in comune le risorse a livello europeo e di investirle in regioni e iniziative in cui avrebbero fatto la differenza. Nacque così la cosiddetta politica di coesione, attraverso cui l'Unione mira a ridurre le disparità tra una regione e l'altra affinché tutti i cittadini europei abbiano opportunità simili, a prescindere da dove vivono.
2: I principali programmi di finanziamento di questa politica sono quattro. Il primo è il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che si concentra sulle località. Aiuta città e regioni a investire in infrastrutture migliori, trasporti pubblici più moderni e misure di innovazione digitale. Grazie a questo fondo, città come Essen in Germania e Łódź in Polonia hanno riqualificato alcune ex aree industriali, trasformandole in distretti culturali e nuovi spazi pubblici.
1: Il secondo programma è il Fondo Sociale Europeo Plus, che è invece dedicato alle persone e finanzia corsi di formazione, iniziative occupazionali e progetti sociali. Grazie a questo fondo, città come Bruxelles in Belgio e Coimbra in Portogallo hanno messo a punto programmi di formazione specifici per le persone con disabilità e migliorato i servizi di assistenza agli anziani.
2: C'è poi il Fondo di Coesione, che finanzia progetti infrastrutturali su vasta scala nei paesi meno ricchi dell'Unione. Il Fondo di Coesione sostiene progetti che riguardano le infrastrutture di trasporto e l'ambiente, come ferrovie e reti idriche più pulite, a beneficio delle città.
1: Da ultimo, ma non meno importante, vi è il Fondo per una transizione giusta. Questo programma contribuisce all'obiettivo dell'Unione di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, aiutando le regioni più colpite dalla transizione verde. Per esempio le Asturie in Spagna e la Macedonia occidentale in Grecia, dove il fondo sta aiutando l'economia locale a rinunciare al carbone e alle industrie ad alta intensità di carbonio.
2: In breve, questi quattro fondi finanziano lo sviluppo locale, l'acquisizione di competenze, la creazione di occupazione, la realizzazione di grandi infrastrutture e la transizione verde.
1: Il Parlamento europeo svolge un ruolo decisivo nel funzionamento della politica di coesione. Insieme alla Commissione e al Consiglio, contribuisce a stabilire le norme che regolano i fondi dell'Unione e approva la parte del bilancio europeo dedicata a questa politica. Inoltre, invita regolarmente la Commissione e i Paesi membri a fornire un forte sostegno agli enti locali e regionali che svolgono un ruolo fondamentale nel processo decisionale europeo.
2: Nel 2025 la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha inaugurato la Settimana europea delle regioni e delle città, evento faro della politica di coesione, con queste parole.
1: La politica di coesione è un tributo a questa missione ed è uno dei risultati più significativi della nostra Unione, un'espressione tangibile dell'unità e della solidarietà europee. Dimostra nella pratica la capacità dell'Europa di unirsi per garantire che ogni regione e ogni cittadino possa condividere i benefici della crescita sostenibile e del progresso sociale. Ogni scuola ristrutturata, ogni nuovo centro digitale costruito e ogni progetto di energia pulita cofinanziato dall'Europa sono la prova concreta che l'Unione Europea sta cambiando in meglio la vita delle persone.
2: Vediamo ora come fa una città a ottenere i finanziamenti europei. Di solito il processo inizia a livello locale. Le autorità del posto individuano un'opportunità o un problema, ad esempio la disoccupazione giovanile, l'aumento dei costi dell'energia negli edifici pubblici o un quartiere svantaggiato. Poi selezionano il programma europeo più adatto ed elaborano un piano di progetto dettagliato. Nel piano indicano le misure da adottare, i beneficiari del programma, le tempistiche e l'impatto previsto sulla vita delle persone.
1: Questi piani vengono poi valutati a livello nazionale o regionale. Se approvati, le città che li hanno presentati ricevono i finanziamenti e hanno diversi anni di tempo per trasformare i loro progetti in realtà.
2: L'idea di fondo è semplice. Con le giuste risorse, le città hanno maggiori capacità di diventare più verdi, più eque e più resilienti. Per gli studenti può voler dire più scuole ristrutturate, più linee di autobus per andare all'università e nuove opportunità di formazione per trovare il primo lavoro.
1: E quindi, la prossima volta che sali su un autobus o passi per uno spazio pubblico riqualificato, prova a guardarti intorno. E forse vedrai una bandiera a stelle dorate su sfondo blu accompagnata dalla scritta «Progetto cofinanziato dall'Unione Europea».
2: Questo podcast è presentato dal Parlamento Europeo.

0: presentare somiglianze, ma non saranno mai identiche. Ad esempio, chi usa la lingua dei segni tedesca capirà più facilmente la lingua dei segni austriaca o neerlandese, ma avrà più difficoltà a comprendere quella greca.
1: Come abbiamo già detto, nei 27 paesi dell'Unione si contano 29 lingue dei segni nazionali. Il Lussemburgo usa una propria variante della lingua dei segni tedesca, mentre altri paesi come la Finlandia e l'Estonia ne riconoscono più d'una. La Finlandia infatti ha sia una lingua dei segni finlandese sia quella finnico-svedese, mentre l'Estonia ha sia quella estone che quella russa.
0: Un elemento particolarmente interessante è che le persone sorde provenienti da paesi diversi spesso riescono a comunicare in modo efficace anche se non usano la stessa lingua dei segni. Ad esempio, quando una persona sorda che viene dalla Francia ne incontra una che viene dalla Polonia, sebbene usino lingue diverse, è comunque probabile che troveranno rapidamente un modo per comunicare utilizzando segni, gesti ed espressioni facciali comuni. La stessa situazione sarebbe invece molto più problematica per due persone udenti che non parlano alcuna lingua comune.
1: Al mondo non esiste una lingua dei segni universale, ma l'idea di svilupparne una ha preso piede in particolare a partire dal 1951, anno in cui è stata istituita la Federazione Mondiale dei Sordi. La lingua dei segni internazionale è un sistema di comunicazione utilizzato in contesti plurinazionali come conferenze e riunioni, ma non è una lingua completamente standardizzata o formale. Non ha una grammatica né un vocabolario fissi e si basa su gesti e segni condivisi. E sul contesto. È una lingua che ricorre ai segni più universalmente riconoscibili e che cambia forma a seconda della regione. Ad esempio, nelle sedi dell'Unione Europea, i segni più utilizzati sono quelli diffusi nei paesi dell'Europa occidentale, ma nei contesti asiatici o africani si usano spesso varianti diverse.
0: È importante sottolineare che la lingua dei segni internazionale non sostituisce le lingue dei segni nazionali, né gode dello stesso status giuridico. Ciò nonostante, a livello sia dell'Unione che internazionale, la domanda di interpretazione in questa lingua è aumentata in modo significativo negli ultimi anni, soprattutto in occasione di riunioni ed eventi ad alto livello. Questo aumento riflette la crescente mobilità e partecipazione delle persone sorde e ipoudenti in tutta Europa ed evidenzia la necessità di strumenti di comunicazione inclusivi.
1: In tutto ciò, qual è il ruolo del Parlamento europeo? Il Parlamento garantisce che le sue discussioni, in plenaria, siano accessibili nella lingua dei segni per i deputati che ne fanno domanda. Nel 2016 ha approvato una risoluzione sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti, in cui ha riconosciuto le differenze tra i vari paesi dell'Unione in termini di disponibilità e qualità dell'interpretazione nella lingua dei segni. Nella stessa risoluzione si è anche detto favorevole a garantire l'interpretazione nella lingua dei segni internazionale in tutte le sessioni plenarie.
0: Ma non è tutto. Il Parlamento ha anche sottolineato l'importanza di avere interpreti di lingua dei segni qualificati e professionisti e ha chiesto il riconoscimento ufficiale delle lingue dei segni nazionali e regionali sia a livello degli Stati membri che dell'Unione. Infine, i deputati hanno incoraggiato i singoli paesi a includere l'insegnamento delle lingue dei segni nei programmi scolastici e a promuoverne l'apprendimento proprio come fanno per le lingue straniere. L'obiettivo è sensibilizzare sull'importanza delle lingue dei segni, aumentarne l'uso e promuovere una maggiore inclusione linguistica e sociale.
1: Il Parlamento ha anche adottato una risoluzione sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in cui ha sottolineato il loro diritto ad avere accesso all'informazione e alla comunicazione attraverso formati e tecnologie accessibili e adeguati ai diversi tipi di disabilità, comprese le lingue dei segni. I deputati hanno quindi invitato la Commissione a prendere le misure necessarie per far sì che le leggi europee sull'accesso all'informazione e alla comunicazione siano applicate nella pratica.
0: Nel settembre 2024 l'Unione Europea dei Sordi, che è l'unica organizzazione sovranazionale a rappresentare le persone sorde e le associazioni di tutti i 27 Paesi membri a livello europeo, ha pubblicato un documento di posizione intitolato «Le lingue dei segni nazionali come lingue ufficiali dell'Unione Europea». Questo documento chiede che le 29 lingue dei segni nazionali siano riconosciute come lingue ufficiali dell'Unione al pari delle attuali 24 lingue ufficiali parlate e sottolinea che la sua politica di multilinguismo

0: Qrar kbir huwa jsib refugju fuq dgħajsa flimkien ma' grupp ta' annimali oħra u jkollu jingħaqad magħhom minkejja differenzi ta' bejnietom. Fuq id-dgħajsa solitarja huma jinnavigaw għall-plisfidi u ma jadattaw ruhom għal din id-dinja ġdida. Flow intwera l-ewwel darba fit-taqsima għan Certain Regard tal-Festival tal-Films ta' Cannes tal-2024. Dan il-film rebaħ il-premju għall-aħjar film animat fis-seba' u design edizzjoni tal-Academy Awards. Rebaħ ukoll il-premju Golden Globe għall-aħjar film animat.
1: Il-ħames films intwerew madwar l-Ewropa u l-udjenza setgħet titfa' il-voti tagħha. Il-klassifikazzjoni finali ġiet stabilita billi naqdu l-voti tal-pubbliku u dawk tal-membri tal-Parlament Ewropew. Kull grupp ikollu 50% tal-votazzjoni. Lux, il-Premju Ċinematografiku Ewropew tal-udjenza, jixħed dawl fuq films li jittrattaw temi soċjali u politiċi. L-għan tiegħu huwa li qajjem kuxjenza dwar il-kwistjonijiet soċjali, politiċi u kulturali tal-Ewropa. Dan il-podcast huwa miġju plilek minn Europarl Radio. Il-radio online tal-Parlament Europeo.
2: Nel 2005, in occasione del 60° anniversario della liberazione di Auschwitz, una risoluzione delle Nazioni Unite ha dichiarato il 27 gennaio giornata internazionale della commemorazione delle vittime dell'Olocausto. La parola Olocausto è di origine greca e significa sacrificio mediante il fuoco. È usata per descrivere la persecuzione e l'eccidio di 6 milioni di ebrei europei per mano del regime nazista e dei suoi collaboratori. In questo podcast ripercorriamo alcuni avvenimenti accaduti in Europa prima e durante la Seconda Guerra Mondiale.

l'antisemitismo era un elemento centrale dell'ideologia nazista già prima della sua ascesa al potere. Ma l'era dell'Olocausto iniziò nel gennaio 1933, quando Adolf Hitler e il partito nazista assunsero il controllo politico della Germania. A partire da quell'anno, i nazisti iniziarono ad attuare una politica statale di repressione contro gli ebrei, che consisteva nel rubare le loro proprietà, privarli dei loro diritti e della cittadinanza. Nei pogrom della Notte dei Cristalli del 9 e 10 novembre 1938, 91 ebrei furono uccisi, almeno 1.400 sinagoghe bruciate e 30.000 ebrei furono arrestati e rinchiusi nei campi di concentramento. Meno di un anno dopo scoppiò la Seconda Guerra Mondiale. Durante il conflitto, la Germania nazista e i suoi alleati e collaboratori uccisero quasi 2/3 degli ebrei europei, sottoponendoli a condizioni di vita terribili, maltrattamenti brutali, fucilazioni e gassificazioni di massa e imprigionandoli in centri di sterminio appositamente progettati, noti come campi di concentramento. Furono uccisi 6 milioni di ebrei.

Forse questo non è tutto vero. Sono angeli a metà. Ma se gli angeli sono fantasia, le ragazze invece sono qua.

0: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

0: Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al Lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.

Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.

0: il biotestamento.
1: Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Il bello è che non ho ancora iniziato.

0: hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android.
1: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
0: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
2: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica.
5: Theresa May gambled and she lost.
6: Theresa May ha rischiato ed ha perso. Il paese ora è profondamente diviso. Il miglior messaggio per le popolazioni dell'UE è che è meglio cercare di riformare l'UE piuttosto che distruggerla o abbandonarla.
7: Una battuta sul terrorismo. Se vogliamo essere seri, la prima cosa che dobbiamo fare è rafforzare la cooperazione dei servizi di intelligence. Il resto è propaganda. Sui rifugiati e sull'immigrazione. Bene la sorveglianza delle frontiere esterne, bene le procedure di infrazione, seppur tardive, perché alcuni Stati membri da tempo stanno bloccando lo schema di ricollocazione dei rifugiati. L'Africa è terreno di preda di multinazionali che intascano proventi giganteschi e non danno nessun ritorno ai cittadini africani fin quando non c'è democrazia e noi non li aiutiamo a costruire un sistema democratico e uno sviluppo autonomo e autoctono, noi non risolveremo il tema degli immigrati irregolari.
6: Mi auguro che il Consiglio capisca l'importanza di affrontare il terrorismo a livelli differenti, a livello internazionale, attraverso la cooperazione militare, senza sottostimare l'apporto NATO e condividendo in modo più efficace i dati tra agenzie nazionali e locali.
8: There is, for the moment, I do accept that we go into this.
6: Accetto che il governo inglese si sia addentrato in tutto questo con un primo ministro in una posizione estremamente debole e presa nel mezzo di una morsa tra la classe politica che vorrebbe restare nell'Unione per rimanere nel single market e la popolazione che ha chiaramente detto che vuole uscire da entrambe.
8: Unless she does those things, her own party will get rid of her and then yet more time will be lost in the Article 50 process.
9: Eurofonica! 38esima puntata di Eurofonica IT, il format pensato per portare l'Europa a casa vostra e soprattutto per portarvi in Europa restando però comodamente seduti davanti a un PC o nel vostro tran tran quotidiano con gli smartphone e quant'altro.
10: Esatto, siamo live sul network delle Radio Raduni, l'associazione delle radio universitarie e studentesche italiane, per la penultima puntata della seconda stagione di Eurofonica.
9: E avete ascoltato in apertura le voci dei protagonisti della vita politica dell'Unione Europea che hanno commentato i fatti di attualità della settimana. Ma veniamo all'agenda della settimana di queste istituzioni europee.
10: Esatto, Rossella. Proprio oggi, 21 giugno, il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, e il presidente della Commissione, Juncker, insieme al capo della politica estera Mogherini, hanno aperto una conferenza sulla gestione dell'immigrazione. Un'occasione per discutere sull'armonizzazione del sistema di asilo in Europa, sulla stabilizzazione dei paesi terzi e sulla sicurezza interna dell'Unione Europea.
9: E ricordiamo che, tra l'altro, proprio nel Consiglio Europeo del 22 e del 23 giugno si affronterà la spinosa questione della politica di migrazione, ma proprio ieri, Sabrina, al Parlamento si è discusso anche delle misure per la difesa commerciale dell'Unione Europea, in sostanza delle misure antidumping dell'Unione destinate a proteggere i posti di lavoro e le imprese europee da una concorrenza esterna sleale, se così si può dire. Le misure riguardano i paesi in cui vi siano sostanziali distorsioni del mercato, indipendentemente se sia stato concesso o meno lo status di economia di mercato.
10: Come non cogliere il riferimento alla Cina? Ma cambiamo discorso, perché in settimana si parlerà anche dei progressi fatti dalla Turchia nel 2016 sulle riforme che interessano l'Unione Europea per l'adesione, ma anche del tanto odiato Europass. Se avete presentato un curriculum sicuramente sapete di cosa stiamo parlando.
9: Eh già, l'idea è proprio quella di rivedere e di modernizzare l'Europass per la presentazione di competenze e qualifiche nei curriculum vitae. Nuovi strumenti web consentiranno alle persone in cerca di lavoro di aggiungere anche ulteriori informazioni in diversi formati, non solo come documenti scritti. Ma se vi abbiamo incuriositi, allora ascoltatevi la prossima clip con il riassunto della sessione del Parlamento europeo.
4: Eurofonica!
11: Wir als Europäerinnen und Europäer, wir sind der drittgrößte Verursacher von CO2-Emissionen.
7: Trump fa questo non solo perché un po' così, ma perché vuole ridurre i costi delle produzioni americane. Questa è competizione sleale e noi dobbiamo prendere le contromisure, che significa anche pensare a dazi. Pensiamoci.
11: We also can see that he has a complete misunderstanding of the Paris Agreement and what the US is.
7: Ma certamente, se si fa competizione sleale, noi dobbiamo saper rispondere. Abbiamo un dovere, quello di preservare la prospettiva di vita, di bellezza, di salute per i nostri figli, per i nostri nipoti, per il mondo intero.
12: We Europeans will not miss the opportunity that the Paris Agreement represents for our citizens, for our planet, for our economy.
13: And like the European Union, my country also believes deeply in a multilateral approach to solving global problems.
14: Unfortunately, not everyone in the world sees the truth of facts. The withdrawal of the United States from the Paris Agreement is more than a sad event. It's a sign of abdication from common action in dealing with the fate of our planet.
4: Eurofonica!
9: Sabrina, entriamo nel vivo della puntata di oggi e cominciamo dai nostri cugini d'Oltralpe, che domenica hanno votato l'ultimo appuntamento della stagione elettorale francese, le legislative. En Marche ottiene 308 seggi su, pensa un po', 577, mentre il Front National ottiene solo 8 seggi. Ma il dato significativo, cara mia, è l'astensione record, che ha raggiunto il 57%.
10: Esatto, nonostante la scarsa affluenza, Macron, il neopresidente, ha intascato una maggioranza assoluta e, a sorpresa, il più grande gruppo di opposizione non sarà il Front National della Le Pen, ma i repubblicani. L'estrema destra, come dicevi prima, con solo 8 seggi non potrà formare un gruppo, però per la prima volta, sottolineiamo, entra in Parlamento Marine Le Pen.
9: Ce ne parla nel prossimo servizio Francesco Cafarelli da Padova.
15: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
16: Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
17: Emmanuel Macron ha vinto, ma non ha ottenuto la vittoria valanga che più testate e istituti di sondaggi avevano annunciato. La Repubblica En Marche, infatti, ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi in Assemblea Nazionale, ma non ha sfondato quota 400 deputati. Assieme agli alleati di Modem, guidati dal Pierre Ferdinando Casini di Francia, il centrista Bayrou, ha raggiunto la schiacciante quota di 348 seggi, 306 di La Repubblica En Marche e 42 per Modem. L'ampia maggioranza ottenuta da Macron gli permetterà, con ogni probabilità, di fare le riforme che vuole in Francia, per avere così la credibilità per tentare di riformare radicalmente l'Unione Europea, come promesso più volte in campagna elettorale. Curiosamente, anche una landslide victory, cioè una vittoria valanga, avrebbe potuto rappresentare un problema, non solo perché il Parlamento francese non avrebbe avuto aule abbastanza grandi da ospitare una riunione di un gruppo di oltre 400 deputati. Gestire una maggioranza troppo ampia, infatti, specie se formata da molti neofiti della politica, può essere estremamente difficile, ancor più se l'intenzione è quella di riformare profondamente il sistema sociale ed economico francese. Con una maggioranza di circa 350 deputati, invece, sarà possibile per Macron negoziare ogni riforma con un margine di sicurezza per ciò che concerne gli esiti parlamentari, però senza troppi rischi di incappare in fronde interne alla maggioranza stessa. Per precauzione, comunque, è stato deciso di dirottare Richard Ferrand dal ruolo di ministro per la coesione alla cabina di regia delle attività parlamentari del movimento macronista, quindi nel ruolo di capogruppo. La mossa mira a ottenere due piccioni con una fava. Da un lato si mette a capo del parlamentare di LRM il segretario nazionale del movimento, cioè colui che li ha selezionati e riconosce. Dall'altro lato si toglie al governo l'imbarazzo di un personaggio che negli ultimi giorni è finito sotto i riflettori della stampa e anche della magistratura per un'indagine riguardante un affitto pagato alla compagna dal suo gruppo Mutuelle de Bretagne, di cui era direttore generale. In ogni caso, riuscire a mantenere un dialogo produttivo tra governo e maggioranza parlamentare è fondamentale per Macron. Il Parlamento appena formatosi, accusato di essere poco rappresentativo sulla base del basso tasso di affluenza, 42,6%, record storico negativo, è in realtà in linea con la società francese. L'assemblea appena eletta è infatti la meno vecchia della storia, l'età media è intorno ai 47 anni. Con la partecipazione di ben 223 deputate, anch'esso un record. Nonostante questo, è prevedibile come Macron tenterà di ottenere il più largo consenso possibile per i suoi provvedimenti, rivolgendosi in primis ai membri più moderati del centrodestra, le Républicains, di modo da disinnescare le proteste di piazza già annunciate dai suoi avversari più aggressivi, cioè Mélenchon e Marine Le Pen, per la prima volta eletta tra l'altro in Assemblea Nazionale. La sfida di Macron è cruciale per l'integrazione. Al di là della sua carriera personale e dell'evoluzione del sistema politico francese, essa rappresenta il tentativo di uno Stato caratterizzato da dinamiche stataliste e mediterranee di riformarsi per avvicinarsi al modello mitteleuropeo-tedesco dell'economia sociale di mercato. Una sfida storica che, se vinta, potrebbe essere un modello replicabile in altri paesi del continente. Ecco perché, dalle elezioni appena tenutesi oltre Alpe, è passato uno snodo importante per l'Unione Europea. Francesco Caffarelli per Eurofonica, Verona.
9: Eurofonica. Insomma, Sabrina, una vittoria considerevole per Macron, che ha fatto una scalata non indifferente, soprattutto se consideriamo che in pochi avrebbero scommesso su di lui appena un anno fa. Anche se il suo governo, proprio in questa settimana, ha dato dei segni di cedimento con le dimissioni di ben due ministri.
10: Esatto, come già ci ha raccontato Francesco Caffarelli, martedì scorso era stato Macron a chiedere le dimissioni di un suo ministro, Richard Ferrand, accusato di aver favorito la moglie nell'acquisto di una proprietà pubblica. Ma ieri c'è stato un altro addio all'Eliseo.
9: Parliamo proprio di Sylvie Goulard, neo-ministra della difesa, nonché ex europarlamentare dell'ALDE, che ieri ha annunciato le dimissioni a seguito di un'inchiesta preliminare che coinvolge il suo partito, i Modem, accusato proprio di aver utilizzato impropriamente, pensa un po' tu, i fondi del Parlamento europeo per andare a rimborsare assistenti parlamentari che nulla avevano a che fare con l'Europa. Qualcosa che richiama un po' anche quello che è successo con la Le Pen.
10: Esatto, e Macron sembra fare pulizia, evidentemente nell'intento di cominciare col piede giusto e eliminare qualsiasi macchia dal suo nuovissimo governo. In realtà questo sta succedendo anche malgrado lui, come direbbero loro, e perché di stamattina la notizia di altre due importanti defezioni, ma questo ce lo spiegherà bene Antonio Megalizzi in rassegna stampa. E intanto, Rossella, la tensione in Francia non si placa, tensione non soltanto di tipo politico ma di tipo terroristico, perché proprio all'indomani delle elezioni legislative Parigi è ripiombata nella paura di un nuovo attentato. Nel pomeriggio di lunedì Adan Loftijaziri, già noto agli 007 francesi per radicalizzazione, si è schiantato volontariamente con la sua Renault Mégane contro un furgone della gendarmeria di pattuglia sugli Champs-Élysées.
9: 8 le persone a bordo del furgone della gendarmeria, fortunatamente però tutte quante illese. Di natura però decisamente opposta, ma comunque un forte segnale del clima di intolleranza che circola in Europa, è invece l'attacco compiuto nei pressi di una moschea a Londra, dove ieri un 47enne alla guida di un furgone ha investito almeno una decina di fedeli musulmani della moschea di Finsbury Park. Instabilità sociale, oltre che politica. Tra l'altro, in un momento particolarmente decisivo per il governo May, impegnato nella maratona negoziale tra Regno Unito e Unione Europea, proprio per la Brexit, che è iniziata ufficialmente il 19 giugno.
10: Londra sembra aver digerito la trattativa, diciamo, in due fasi, cioè compiere progressi sufficienti su garanzie per i cittadini, impegni finanziari e frontiere dell'Irlanda, prima di passare alla seconda fase sulle future relazioni, contro cui in un primo tempo si era battuta, ma che adesso sembra accettare. Intanto, da questo primo incontro abbiamo già avuto delle news importanti, Rossella.
9: Esatto, Davis, ministro britannico per la Brexit, ha avvertito che il Regno Unito lascerà il mercato unico e l'unione doganale. un segnale forte. Un primo passo avanti potrebbe arrivare già lunedì, quando la Gran Bretagna pubblicherà un documento sulle garanzie per i cittadini, come dicevi giustamente tu, che costituirà la base per il negoziato. Con Davis, che immagina si possa arrivare a un'intesa sul punto in tempi, dice lui, ragionevolmente rapidi, e noi lo speriamo.
10: Esatto, Barnier e Davis comunque hanno concordato di fare un round negoziale al mese, individuando già le prime date dal 17 luglio al 28 agosto, 18 settembre e 9 ottobre. E il clima, a quanto pare, adesso sembra disteso e collaborativo, almeno nelle parole dei due omologhi. Però sappiamo che i colpi di scena finora non sono mai mancati, perciò staremo a vedere. La scorsa settimana si è conclusa con la notizia della morte di un personaggio importante della storia della nostra Europa, oltre che dell'Unione Europea, Rossella. È stato cancelliere della Germania dall'ottobre del 1982 all'ottobre del 98. Fino al 3 ottobre del 90, cioè la data dell'unificazione delle due Germanie, fu cancelliere della sola Germania occidentale, poi anche della Germania unita.
9: Insieme al presidente francese François Mitterrand è anche considerato l'architetto del Trattato di Maastricht, che ha istituito l'Unione Europea. Vi suona familiare?
10: E stiamo proprio parlando di Helmut Joseph Michael Kohl, per gli amici solo Helmut. Alice Masoni da Bruxelles ci aiuta a comprendere chi è stato e che ruolo ha avuto questo personaggio per l'Unione Europea.
18: Eurofonica.
19: 16 anni in carica, per di più nel periodo più delicato della storia recente della Germania, esattamente a cavallo tra la caduta della cortina di ferro e la riunificazione tedesca. Helmut Kohl, spentosi il 16 giugno scorso, è stato il più longevo cancelliere democraticamente eletto in Germania, il secondo in tutta la storia tedesca, preceduto solo da Otto von Bismarck in persona. Non è tuttavia la longevità, ma l'indubbia influenza che Kohl ha avuto sia nel processo di riunificazione tedesco che nel destino della stessa Unione Europea, l'elemento chiave per cui verrà ricordato. Non a caso, proprio grazie a Der Schwarze Riese, il gigante di 1,93 m nero come i colori della CDU, suo partito di appartenenza, Germania Unita e integrazione europea non possono prescindere l'una dall'altra. Fu Kohl a cercare di porre un freno a quelle preoccupazioni pronte a trovare i paesi europei non appena il crollo del muro di Berlino riaccese lo spettro di una Germania di nuovo forte e unita. In che modo? Cercando di ingabbiare il cammino della Germania riunificata all'interno del percorso ben tracciato dell'integrazione europea e nello specifico attraverso l'unione monetaria. Ma come convincere gli stessi tedeschi ad accettare l'euro? Giocando le carte sicure di disciplina di bilancio, stabilità valutaria e poco debito, da estendere a tutti i paesi decisi ad entrare nell'area euro. La visione di Kohl trovò attuazione pratica in quelli ormai noti come i parametri di Maastricht, fonte di gioie e dolori dell'Europa dell'euro. Rapporto tra deficit pubblico e PIL non superiore al 3%, rapporto tra debito pubblico e PIL non superiore al 60% e tasso di inflazione non superiore all'1,5% rispetto a quello dei paesi più virtuosi. Cosa rimane nel 2017 delle intuizioni di Kohl? Sebbene la visione strategica dell'ex cancelliere fosse mossa dalla sincera volontà di dar vita a un'effettiva Unione Europea economica e politica, il processo di integrazione ha dovuto affrontare numerosi ostacoli che in alcuni casi ne hanno condizionato i successivi sviluppi. La Germania stessa, ancor prima dell'entrata in vigore dell'euro, aumentò i propri tassi di interesse sull'esportazione per far fronte alle enormi spese dovute ai costi di riunificazione e, in un certo senso, di smantellamento della DDR, generando una sorta di reazione a catena anche sugli altri stati europei, che faticarono non poco a rispettare i parametri ed essere così ammessi all'area euro. Gli ultimi 10 anni di moneta unica hanno inoltre reso evidente quanto quegli stessi parametri si siano rivelati impossibili in realtà da rispettare appieno da stati con livelli di benessere e andamento economico ancora molto diversi fra loro, per di più sprovvisti di un'impalcatura politica, quella che lo stesso Kohl sognava per l'Europa, effettivamente in grado di garantire la loro tenuta. Da Bruxelles, Alice Masoni per Eurofonica.
18: Eurofonica.
9: Altra tematica su cui l'Unione Europea è chiamata a prendere posizione chiara è quella invece della gestione dei flussi dei migranti. Lo dicevamo anche in apertura, si è aperta oggi una conferenza sulla gestione dei flussi migratori, organizzata su iniziativa del nostro neoeletto Presidente del Parlamento Europeo, l'italiano Antonio Tajani. per discutere appunto di migrazione, di stabilità, di prosperità nei paesi terzi, ma anche del rafforzamento della sicurezza interna dell'Unione Europea.
10: Saranno presenti più di 700 partecipanti, tutti con esperienze a vari livelli nel campo della gestione dei migranti. Tra i quali facciamo qualche nome: il primo ministro libico Al-Serraj, il ministro della giustizia e integrazione svedese Johansson, il ministro dell'immigrazione greco Musalas e i commissari Juncker, Mogherini, King e Avramopoulos.
9: Ma l'aspetto più interessante, Sabrina, è che sono stati chiamati anche i rappresentanti delle municipalità più interessate dai flussi migratori, tra cui i sindaci di Catania, Atene, Pirano, Samo, un rappresentante della provincia di Csongrád in Ungheria, insomma a 10 km dal confine serbo, quindi veramente centri particolarmente importanti che sono toccati a questi flussi.
10: Esatto, strategici. Un altro ospite molto atteso è Hans Gustav Westberg, membro della Corte dei Conti Europea, che ha pubblicato un report molto critico sul sistema degli hotspot. E ancora il comandante generale della Guardia Costiera Italiana, il comandante dell'operazione Sofia nel Mediterraneo e anche un giovane rifugiato da Aleppo, attualmente residente a Colonia. Una discussione che si apre all'indomani proprio della Giornata Mondiale del Rifugiato, che è stato ieri.
9: Esatto, in tutto

0: richiedenti asilo. I problemi però sono ancora tanti, le questioni da risolvere e le questioni aperte sono ancora tantissime, quindi noi come sempre vi terremo aggiornati e soprattutto terremo d'occhio l'operato delle nostre istituzioni.
1: Questa, oltre ad essere la settimana dell'apertura dei negoziati della Brexit e della Festa Europea della Musica, è anche la settimana dell'energia sostenibile, un appuntamento che da 12 anni l'Europa si dà per fare il punto sulla situazione ed elaborare nuove strategie green.
0: Esatto, di che stiamo parlando? Dell'annosa questione energetica, ovvero il mondo si è affacciato al secondo millennio e ha avuto una lenta epifania, come quando ci svegliamo da un hangover e realizziamo lentamente che è lunedì e tocca darsi una regolata. Sarà successo a me, ma forse a te no, Ross, visto che sei astemia.
1: Sono astemia.
0: Però ecco, l'hangover del pianeta Terra è stato provocato dal consumo indiscriminato di energia fossile non rinnovabile, quindi carbone, petrolio, metano, e i postumi del risveglio sono stati effetto serra, cambiamento climatico, risorse in esaurimento. Lo sappiamo, insomma, ne sentiamo parlare da tanti anni, la corsa ai ripari è cominciata da un bel po', ma più che una corsa si direbbe una lenta maratona, perché incontra ostacoli grandi e piccoli, uno su tutti, ovviamente, gli interessi economici legati allo sfruttamento delle risorse. Naturalmente, Rossella, l'Unione Europea anche lavora da anni per cercare di regolamentare il mercato energetico e tentare di armonizzare le politiche dei singoli stati e allinearli con gli accordi presi in sede mondiale. Vi dice niente COP21?
1: Ma da questo punto di vista in che modo lo fa?
0: Ecco, allora cerchiamo di fare qualche esempio pratico. Innanzitutto basterebbe dire che tra gli obiettivi prioritari dell'Unione Europea c'è il raggiungimento della cosiddetta Unione Energetica, che oltre ad assicurare all'Europa il rifornimento di energia pulita, aprirebbe anche a importanti opportunità lavorative legate appunto all'innovazione e alla ricerca. Scendendo invece nello specifico, abbiamo una direttiva su tutte, che è il quadro per il clima e l'energia, adottato nel 2014 dall'Unione Europea su proposta della Commissione. Allora, quali sono gli obiettivi di questo quadro? 1. Ridurre almeno del 40% le emissioni di gas serra rispetto ai valori del 1990. Poi, raggiungere una quota minima del 27% di energie rinnovabili, cioè almeno il 27% dell'energia utilizzata nell'Unione Europea dovrà provenire da fonti rinnovabili e non fossili, quindi energia solare, eolica, biomasse, piuttosto che petrolio. Migliorare ancora almeno del 27% l'efficienza energetica, cioè che cosa? L'utilizzo intelligente e senza sprechi dell'energia, regolata dalla Energy Efficiency Directive del 2002. I primi due obiettivi sono vincolanti, il terzo invece sarà sottoposto a riesame nel 2020 per monitorare la situazione.
1: Però da questo punto di vista, cioè, come si raggiungono tutti questi obiettivi che tra l'altro sono veramente ambiziosi?
0: Esatto, sì, infatti viene da chiedersi come si farà. Ma di questo si parlerà proprio nella Tre Giorni di Bruxelles che è cominciata ieri, una conferenza che appunto durante la settimana dedicata all'energia sostenibile riunisce istituzioni e operatori del settore. Oltre al commissario europeo per l'azione per il clima e l'energia, Miguel Arias Canete, e il presidente della Commissione Industria, Ricerca ed Energia del Parlamento europeo, Jerzy Buzek, saranno tanti gli stakeholders, quindi i professionisti delle energie sostenibili, come Bertrand Piccard. Pensa, Rossella, lui è stato il primo uomo che nel 2015 è riuscito a compiere il giro del mondo su un aereo a energia solare.
1: È impressionante, noi ci mettiamo così tanto a muoverci da Perugia per raggiungere Strasburgo, non oso pensare cosa potremmo fare con un aereo a energia solare. Tu lo sapevi, Sabrina, che gli italiani sono sempre più interessati però a queste energie sostenibili. Lo ha rivelato uno studio del ONS, cioè l'Osservatorio Nazionale sullo Stile di Vita Sostenibile. Un recente sondaggio infatti ha dimostrato come gli italiani siano non solo sensibili alla tematica, ma vedano le rinnovabili come un settore strategico di crescita economica e anche lavorativa per il paese.
0: Certo, sì, però ci sono paesi, come sempre, in Europa che da lungo tempo sono molto più avanti di noi in questo senso. Per esempio, pensate che Oslo, capitale della Norvegia, ha appena approvato una legge che letteralmente spazza via dal centro della città le automobili, vincendo anche le resistenze di quei cittadini e commercianti che temevano di essere danneggiati.
1: Insomma, l'Europa sembra voler essere sempre più sostenibile, come in Italia, no? Uguale.
0: Esatto. Una tendenza, diciamo, che se non è ancora esemplare, perlomeno è ammirevole. Sicuramente a fronte di una scena mondiale in cui un Donald Trump decide di recedere dagli accordi di Parigi sulle emissioni. Decisioni che

0: come sappiamo, ha alzato un grande polverone nelle scorse settimane e cui l'Europa ha risposto con rigore. Virgolettato, l'accordo di Parigi non può essere rinegoziato. Così recita appunto un documento elaborato dal Consiglio in risposta alla decisione del tycoon degli USA, un'affermazione condita da forte rammarico.
1: E il punto è che in qualche modo questo venir meno del colosso americano pone l'Unione Europea in una posizione molto importante. Da un lato si sicuramente investe anche di una maggiore responsabilità, quella di essere un punto di riferimento a questo punto, un esempio e una guida a livello mondiale nel perseguire questi obiettivi a lungo termine. E chissà che non abbia ragione Romano Prodi, che proprio qualche giorno fa, commentando il quadro europeo alla luce proprio delle recenti consultazioni elettorali, ha suggerito l'idea che in realtà Donald Trump sia in qualche modo riuscito a rinvigorire questo spirito patriottico europeo piuttosto che danneggiarlo. È arrivato il tanto atteso momento della rassegna stampa di Eurofonica ET, il format che vi vuole raccontare l'Europa in modo facile, semplice e giovane. Questa volta ci colleghiamo con Trento dal nostro Antonio Megalizzi. Ciao Antonio.
2: Ciao Rossella, momento attesissimo, lo attendevo anch'io.
1: E iniziamo a parlare di alcuni eventi che hanno veramente segnato questa settimana, a partire dai nostri vicini, i nostri cugini che amano i formaggi. Di chi sto parlando?
2: Esatto, no, però prima di tutto ricordiamo che Luigi Di Maio oggi è a Guidonia, terza città del Lazio. No, rimpasto di governo, sì, come ben saprete, Macron ha perso tipo 17 ministri negli ultimi 2 giorni. Non credo che sia mai successa una cosa del genere nel mondo, ma neanche in Ruanda, che tu sappia. Può essere, insomma, dopo Sylvie Goulard che ha abbandonato il Ministero della Difesa, c'è stato François Bayrou che ha inviato un comunicato stampa dove annunciava le dimissioni dal Ministro della Giustizia, c'era stata anche la Desarnais che ha lasciato il Ministero degli Affari Europei e Ferrand che ha lasciato la coesione territoriale. Insomma, c'è un'inchiesta alla base di tutto preliminare. Che è relativa all'impiego di assistenti parlamentari che sarebbero stati retribuiti fondi del Parlamento europeo, ma poi impegnati, insomma, a Parigi. Ti ricorda qualcosa?
1: Mi ricorda proprio la nostra carissima amica Marine Le Pen. Proprio tu ne avevi approfondito la questione, se non erro, qualche tempo fa in una precedente puntata di Eurofonica.
2: Esatto. È successa la stessa cosa. Marine Le Pen, tra l'altro, ha questo contenzioso di tipo 300.000 euro col Parlamento europeo. Ancora non si è capito bene in che modo
1: Ambruscolini.
2: verranno restituiti. Esatto. La differenza è che c'è chi si dimette dopo solo un'inchiesta preliminare, tra l'altro, neanche dopo una richiesta ufficiale del Parlamento, quindi cose fatte. C'è chi ha, insomma, la dignità di dimettersi, c'è chi invece aspetta. Poi,
1: Vorrei segnalarti che per quanto riguarda Le Pen, avevi tu accennato anche al fatto che in realtà è una questione genetica, perché non è stata lei, ma anche il padre, se non erro, a aver utilizzato.
2: esatto, aveva anche lui un contenzioso, parliamo di ovviamente meno una cifra inferiore, però insomma insieme la famiglia Le Pen doveva un bel po' di soldi all'Europarlamento, cioè a noi alla fine. Europarlamento che oggi fa sentire la sua voce a tutela delle imprese europee perché devono combattere le forme di dumping praticate dai paesi extraeuropei, perché l'idea è, sapendo che soprattutto in Asia, non facciamo nomi, per esempio la Cina, ci sono paesi, non facciamo insomma riferimenti, per esempio la Cina, che dispongono di più di 1 miliardo di persone che pagano a prezzi indecenti e che esportano, possono insomma esportare appunto a costi bassissimi, quindi insomma non è una concorrenza, diciamo così, leale nei confronti soprattutto poi delle aziende europee, dove il costo della vita e del lavoro è molto più alto. Finalmente Mister Tajani, il nostro presidente dell'Europarlamento, oggi ci ha voluto vedere chiaro, dopo circa 2 o 3 anni che si parla di questa cosa, diverse le conferenze che abbiamo visto anche noi di Eurofonica in prima persona a Strasburgo a riguardo. Conferenze che sono state da una parte concrete, nel senso che si parlava proprio del fatto di combattere la forma del dumping, cosa fare? Applichiamo dei dazi, cerchiamo insomma di ostacolarle, e dall'altra parte anche ideologiche, perché non si vuole in nessun modo ammettere, appunto, dare, diciamo, la denominazione alla Cina di
1: Economia di
2: mercato, economia di
1: mercato.
2: mercato, esatto, di economia di mercato.
1: No, direi proprio di no, però il problema per come viene posto è più che altro politico, nel senso che dare uno status piuttosto che negarlo comunque crea scontenti da entrambe le parti e comunque, voglio dire, bisogna anche essere un po' diplomatici, è questo un po' il senso, no?
2: Esatto, siccome diciamo che ci fa molto comodo la Cina e non vogliamo denigrarla con una, diciamo, una denominazione che potrebbe non gradire, e allora cerchiamo di trovare una terza via e di rendere questo tipo di dazio molto più generico, no? Quindi migliorare, difendere, proteggere i propri imprenditori, insomma, senza ammettere che quella non è un'economia di mercato. Cerchiamo, insomma, di essere più politici possibili da questo punto di vista. E concludiamo con la Brexit. Hai sentito il discorso di Elisabetta, della regina?
1: No, aggiornami tu.
2: Straordinario, succoso, pieno di contenuti. Niente, le solite banalità, sono le cose che dicono tutte le istituzioni. Cercherò di fare in modo, cercherò io, poi lei, non so che ruolo abbia. Se le immagini lei con Juncker che si mette a parlare, dai, dai, dai. Ti prego, dai, Jean-Claude, facciamo di
1: esatto.
2: Ma no, ma gli studenti in Erasmus? No, non credo che sia. E De Gaulle però parla di questa nuova alleanza franco-tedesca. Abbiamo cercato questa volta di metterci nei panni proprio della Bretagna, no? Quindi della stampa, del giornalismo e anche della popolazione britannica, come vede quello che sta succedendo fuori dal Regno Unito e come vede l'inizio di queste trattative. E appunto c'è grande preoccupazione riguardo a questa nuova solida alleanza, questo nuovo solido asse franco-tedesco, quindi Macron e la Merkel, che appunto si sono incontrati in questo giorno meraviglioso, che era il 15 maggio, nonché il mio compleanno, a cercare di progettare, pianificare i prossimi 3 anni. La Francia, a quanto pare, metterà in atto delle riforme strutturali e economiche molto molto importanti in modo da aumentare la propria credibilità, la Germania diventerà ancora più potente a livello soprattutto finanziario di investimenti e in tutto questo la cornice è il fatto che le forze populiste, come abbiamo visto ultimamente, stanno soffrendo un pochettino, l'abbiamo visto in Olanda, in Francia, anche in Italia in modo minore, l'abbiamo visto in Finlandia, quindi diciamo che il quadro non è favorevole in questo momento alla Gran Bretagna, e devo dire che ultimamente anche i cittadini britannici sono un po' preoccupati, ma anche perché insomma il governo è quello che è.
1: Proprio lì volevo arrivare. Allora, Nigel Farage, il leader dell'UKIP, ha annunciato recentemente che toglierà il proprio sostegno al governo della May laddove non riesca a portare a casa un hard Brexit, che è quello che poi alla fine loro volevano.
2: Ok, quindi la May rischia di perdere quel 6,5 guadagnato dalla UKIP.
3: Esatto.
2: Sarà molto dura, insomma, riuscire a recuperare questo 6,5. Tra l'altro, a proposito di elezioni, si dice che sia stato proprio Juncker a suggerire alla May di anticipare le elezioni, e da vecchio volpone fare in modo che la Gran Bretagna si trovasse proprio in difficoltà durante la prima trattativa per la Brexit. Chissà.
1: Beh, Antonio, noi ti ringraziamo, grazie per essere stato qui con noi, ma Eurofonica IT continua dopo un piccolo break.
4: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: Eurofonica.
10: Eurofonica.
11: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
1: E sì, siamo ritornate live sul circuito delle radio universitarie italiane. Questa è Eurofonica, la diciottesima puntata della seconda stagione. Eurofonica IT, il format radunico che vi vuole tenere aggiornati su quanto di più rilevante accade in Europa. Ovviamente stiamo parlando del format, lo sapete benissimo, giovane, dinamico e soprattutto facile per raccontarvi le cose che accadono. Ma sono veramente tante le cose di cui parleremo oggi. A tenermi compagnia, a tenervi compagnia per i prossimi 60 minuti, Elisabetta di Radiofonica.
12: Buonasera a tutti. Oggi andremo ad approfondire e a infiltrarci totalmente nel contenuto del nuovo piano europeo di chiusura della tratta migranti tra l'Italia e la Libia. Dunque vogliamo andare a parlare dei rischi che potrebbe correre l'Unione se un paese come la Germania decidesse, prendesse la decisione di uscire dall'euro. Certo, uno scenario a dir poco catastrofico, che secondo il nostro presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, potrebbe costare al nostro paese ben 358 miliardi.
1: Ma non finisce qua, perché in realtà continueremo a parlare degli scenari che potrebbero portare alla dissoluzione dell'Unione. Ne avevamo già parlato nella precedente puntata, con come il 2017 annus orribilis per l'Unione Europea. Ma non finisce qua, parleremo anche di Brexodus. Direte voi, che cos'è, una cosa biblica? No, stiamo parlando della fuga delle multinazionali dal Regno Unito in caso appunto di Brexit. E parleremo poi delle cause pendenti dell'Italia a Strasburgo, alla CEDU.
12: Ma parleremo ancora dello spazio dedicato alla rassegna stampa live in collegamento con Antonio Megalizzi da Trento. E per finire delle EU Skills, i bandi, stage, tirocinei retribuiti, grazie al cielo, in Unione Europea della settimana.
1: E allora io direi di entrare proprio nel vivo della puntata e di ascoltare cosa ha da dire il nostro Juncker a proposito appunto della situazione migranti in Europa.

0: We need more Europe in our asylum policy. We need more union in our refugee policy.
1: Il s'agit de solidarité partagée. J'en ai assez des poèmes. Ich mag Betroffenheitsrhetorik am Anfang. In 6 Monaten wird die öffentliche Meinung sich wieder in eine andere Richtung bewegen. I'm convinced much more solidarity is needed. But I also know that solidarity must be voluntary. It must come from the heart.
2: Avete ascoltato, queste erano le parole di Juncker a proposito appunto della triste situazione migranti. Certo, allora parliamo della strategia della Commissione Europea proprio in materia. Ed è chiaro che nessun paese dell'Unione Europea, la ricordava lo stesso Juncker, può o deve essere lasciato da solo ad affrontare le enormi pressioni migratorie appunto che si stanno svolgendo soprattutto in questi ultimi tempi. Allora, sarebbe però necessario, lo ricordava spesso Juncker, che ci sia una risposta europea che unisca le politiche interne ed esterne, che sia capace quindi di utilizzare al meglio quello che sono appunto le agenzie, gli strumenti comunitari, che coinvolga anche tutti quanti gli attori che prendono parte a questa grossa tematica. I paesi europei, ma non solo, stiamo parlando delle istituzioni, delle organizzazioni internazionali specificamente che si occupano di questa tematica, la società civile stessa e le autorità locali, ma ovviamente anche partner nazionali che stanno al di fuori dell'Unione.
3: Certamente una delle priorità è quella di fermare il traffico di migranti clandestini. Nel 2014, infatti, sono stati quasi 300.000 i migranti, pensate un po', entrati irregolarmente nell'Unione Europea. Possiamo definirlo certo un dato che rappresenta un aumento del 138% rispetto allo stesso periodo del 2013. Dunque, vogliamo chiederci cosa in questa situazione può fare l'Unione Europea per contrastare il traffico di migranti e quindi uno dei nuovi business di tutte le reti criminali internazionali.
2: Eh sì, hai colto proprio nel segno. La povertà, l'instabilità politica e sociale, così come la difficoltà a accedere ai canali legali per i migranti e i rifugiati, spesso li spinge ad affidarsi alle reti criminali, che quindi facilitino il loro ingresso non autorizzato all'interno dei paesi membri dell'Unione. Il problema qual è però? Che la lotta contro il traffico di migranti non è una cosa nuova in realtà, se ne parla sicuramente da tanto tempo e se ci pensi è parte della politica dell'Unione Europea in materia di contrasto all'immigrazione irregolare da più di un decennio, ne parlavamo già nel 2002. Eppure, nonostante tutti questi anni, il problema non è stato risolto.
3: Certo, non si può dire che non sia stato fatto nulla. Qualcosa è stato fatto per risolvere il problema, ma probabilmente non è stato sufficiente. Infatti, i migranti irregolari nell'Unione Europea sono più vulnerabili allo sfruttamento, ovviamente, sia sul loro posto di lavoro che in altre situazioni, in altri contesti. L'Unione Europea ha stabilito delle norme più severe contro i criminali coinvolti nel traffico di esseri umani, dei datori di lavoro che assumono o comunque impiegano degli immigrati, ovviamente irregolari, in combinazione con una migliore assistenza alle loro vittime.
2: Però il punto è che sicuramente ancora stiamo parlando di una tematica, di una serie di azioni che ancora non hanno portato concretamente alla risoluzione completa del problema. E al vertice informale che si terrà il prossimo 3 febbraio alla Valletta, la Mogherini e la Commissione presenteranno un piano insieme al nuovo presidente del Consiglio Muscat, di questo ci parlerà anche fra poco il prossimo servizio, proprio per cercare di chiudere la rotta del Mediterraneo. Sono 3 sostanzialmente i punti fondamentali, quindi frenare i flussi dalla Libia all'Italia, ma migliorare le condizioni dei migranti nei campi libici e favorire soprattutto i ritorni, ma anche garantire però le richieste di asilo che vengono concesse.
3: Quello che l'Unione Europea si propone di fare è di dare alla Libia i mezzi e i modi per controllare ed essere autonomi nei salvataggi nelle acque territoriali, coordinando l'operazione Sofia. Quali sono i punti cardine di questa operazione? Vogliono portare a termine l'addestramento della Guardia Costiera Libica e la fornitura dei mezzi navali. Si vuole poi monitorare le acque territoriali allo scopo di riportare i migranti sulla costa in collegamento con un centro di coordinamento che si spera potrà essere operativo nella primavera con le informazioni dell'operazione Sofia ed Italia, Malta, Grecia, Cipro, Francia, Spagna e Portogallo.
2: Sì, però la problematica resta aperta, nel senso che quale forma potrebbe prendere questo nuovo piano europeo in materia, che, lo dicevi giù tu prima, mira proprio a chiudere, a bloccare questa rotta marittima tra Italia e Libia. Soprattutto di cosa si tratta? Bene, per Eurofonica ce ne parlerà nel prossimo servizio Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio, direttamente da Roma.
4: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
5: Il 3 febbraio Malta, da circa un mese alla presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, ospiterà il summit dei capi di Stato dedicato alla questione più scottante della storia recente dell'UE, l'immigrazione. Il 25 gennaio scorso la Commissione europea ha adottato un pacchetto di misure aggiuntive atte a sbloccare la situazione, con particolare riguardo verso il contenimento degli arrivi. Il punto focale è la rotta centro-mediterranea, dunque il corridoio libico, la principale porta d'accesso al Mare Nostrum e all'Europa per i migranti provenienti dall'Africa subsahariana, nonché per quelli dirottati dalla chiusura della rotta balcanica. La gestione dei flussi, in collaborazione con i paesi terzi, continua ad essere una top priority per l'Unione Europea, soprattutto per il numero incessante di morti che si continuano a registrare nel lembo di mare che ci separa dall'Africa. Se ne contano 13.000 dal 2010 ad oggi. Si parla di azioni a breve e medio termine, cioè urgentissime, ma cosa si intende finanziare e soprattutto chi? L'interlocutore principale dell'Unione Europea è in questo momento la Libia. Lo scorso giugno il rinnovo dell'operazione Sofia, avviata già dal 2015 per il contrasto al traffico di esseri umani, aveva già posto l'Europa a fianco della Guardia Costiera Libica, riconoscendo l'importanza del suo ruolo strategico, specie perché la maggioranza degli interventi in mare avvengono nelle sue acque territoriali. Fondamentale dunque potenziare l'addestramento ed il supporto tecnico al corpo di guardia costiera libica, con lo stanziamento di 200 milioni di euro da attingere dal Fondo di Fiducia Europeo per l'Africa. Ciò che però complica le cose è proprio il partner con cui l'Unione Europea sta cercando una cooperazione, la Libia, non esattamente un modello di stabilità e affidabilità. Facciamo dunque un passo indietro. Qual è la situazione in Libia? All'indomani della primavera libica che nel 2011 ha portato alla caduta del dittatore Muammar Gheddafi, il paese è piombato nel caos. Il territorio si è spaccato in due macro aree, controllate ad est dal governo di Tobruk, riconosciuto a livello internazionale, e ad occidente da un governo islamista con sede a Tripoli, non riconosciuto che dalla Turchia e dal Qatar. Questi territori sono ulteriormente frammentati perché gran parte di essi è rimasto sotto il controllo di milizie e gruppi armati, tra i quali l'ISIS di stanza a Sirte, una delle sue roccaforti più importanti al di fuori di Siria ed Iraq. Naturalmente questa grave crisi non ha fatto che agevolare il lavoro di trafficanti e scafisti sulla rotta verso l'Europa. Nel dicembre del 2015, alcuni rappresentanti dei due principali governi, quello di Tobruk e quello di Tripoli, erano arrivati a firmare un accordo per la formazione di un governo di unità nazionale che riunificasse il paese, sotto la guida dell'ONU e dei paesi occidentali, in prima linea l'Italia. Ma come era prevedibile, tale accordo non ha affatto stabilizzato la situazione, perché non riconosciuto né dallo Stato Islamico di Tripoli né tantomeno dai gruppi armati che si sono spartiti il territorio. Il risultato è stato anzi ulteriore caos, come dimostra il rapporto dell'Interno International Crisis Group dello scorso novembre. A più di un anno dalla sua nascita, il governo di unità nazionale libico presieduto da al-Serraj stenta a trovare una stabilità ed il suo principale nemico sembra essere il generale Khalifa Haftar, che controlla ancora buona parte dei territori orientali della Libia, nonché gli stabilimenti petroliferi più importanti del paese. Non è dunque esagerato dire che ancora oggi in Libia è in atto una guerra civile che, come sempre accade, muove pedine grandi e piccole anche sullo scacchiere internazionale. E qui torniamo agli accordi annunciati dalla Mogherini e al loro potenziale di pericolosità. I paesi europei, insieme agli Stati Uniti, hanno riconosciuto ed appoggiato da sempre il governo di al-Serraj ed è con lui che ancora oggi si interfacciano nel momento in cui cercano una cooperazione per la gestione dei flussi migratori. È chiaro però che il governo cui si rivolge l'Unione Europea non è il solo a controllare il paese. Resterà da comprendere come verranno quindi utilizzate le risorse stanziate e soprattutto cosa questa collaborazione con le potenze occidentali genererà nel resto del paese. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
6: Eurofonica.
3: Ritorniamo subito in diretta sul network delle radio universitarie italiane. Finora abbiamo parlato della crisi dei migranti. Un'altra incognita che però rischia di modificare l'indirizzo politico dell'Unione. Di cosa sto parlando, Rossella?
2: Ecco, sarebbe interessante scoprirlo. Di cosa stiamo parlando? In realtà sono più di una le incognite che toccano l'Unione Europea. Nello specifico stiamo parlando di elezioni. Le elezioni federali in Germania, che sono sotto gli occhi dei media internazionali, oltre che di quelli appunto tedeschi, e media nazionali loro. Perché? Perché la Germania ha un peso specifico notevole in Unione Europea e in base al risultato potrebbe cambiare proprio, come dicevi giustamente tu, l'orientamento politico di tutta l'Unione Europea questo autunno, non si sa bene ancora di preciso quando.
3: Eh sì, infatti l'ascesa in campo di Martin Schulz, ovviamente tra i socialdemocratici, per contendere il cancellierato alla Merkel, direi che scuotono un po' l'opinione pubblica europea, che infatti assiste all'ascesa delle destre nazionaliste ed antieuropeiste.
2: Sicuramente l'AfD, l'alternativa per la Germania, lo dico in italiano perché in tedesco non lo saprei dire, nei sondaggi viene segnata in costante crescita grazie alle sue posizioni di chiusura verso gli immigrati, che in questo momento sicuramente riscuotono di un forte impatto anche emotivo, no? Da un punto di vista proprio della capacità di coinvolgere tutta l'opinione pubblica. E a livello nazionale, dicevamo, la AfD aveva un consenso stimato intorno al 12%, che però è cresciuto addirittura al 15% dopo la strage di Natale che si è appunto che ha avuto luogo a Berlino. E potrebbe, forse, non si sa, diventare il primo partito di destra a entrare nel Parlamento federale tedesco dal secondo dopoguerra. Insomma, non è una cosa da poco questa.
3: Eh no, è una situazione che comunque rende, diciamo, l'Europa sempre più divisa e frammentata, quindi ovviamente con meno appeal a livello internazionale. Ma che cosa accadrebbe a quel punto se la Germania oppure un qualsiasi altro paese prendessero la decisione di uscire dall'area euro, la cosiddetta Italexit, spesso invocata dai tedeschi? E Mario Draghi, appunto il presidente della BCE, come abbiamo già accennato, ha spiazzato con la sua risposta. Lui infatti afferma che uscire dall'euro è possibile.
2: Sì, teoricamente sarebbe anche possibile. Per l'Italia però che cosa significherebbe? Significherebbe pagare preventivamente qualcosa come, senti un po', 358,6 miliardi di euro di passività, che stando appunto ai dati del 30 novembre scorso, che è un record immenso in tutta l'area, pari, pensa un po' te, al 20% del PIL nazionale. Cosa succede? Che le banche, quindi nazionali, italiane, dovrebbero versare quasi 360 miliardi alle loro colleghe tedesche, francesi, spagnole, inglesi, oramai forse non più, però ecco, sicuramente si tratta di tanti soldi. E la Germania, a differenza però dell'Italia, invece vanta un surplus di ben 754 miliardi, crediti che chiaramente le banche tedesche invece posseggono nei confronti degli altri partner dell'area euro. E tra l'altro, in particolare proprio verso Italia e Spagna.
3: Se però l'Italia dovesse ora uscire dall'euro, è certo che le sue banche non avrebbero modo in un solo colpo, in una sola mandata, di pagare ai creditori dell'area tutti i 360 miliardi cui abbiamo parlato. Per cui ovviamente a catena si potrebbe arrivare al fallimento di tutto il sistema, anche perché con la svalutazione che poi subirebbe la nuova lira che sarebbe introdotta da Roma, il peso dei debiti italiani in euro dovrebbe essere insostenibile.
2: Certo, insomma, quindi anche se Draghi dice che teoricamente la cosa è fattibile, bisogna dire che forse nella pratica tanto tanto fattibile non lo è. Ma adesso ti lancio un'ipotesi che forse non è tanto fantascientifica, e se invece fosse la Merkel a fare ciaone all'eurozona, secondo te si tratta solo di fantasia? Beh, per Eurofonica ha approfondito la questione il nostro Fabiano Catania di Radio Eco Pisa nel prossimo servizio.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica.
6: Eurofonica.
9: Eurofonica.
8: Eurofonica.
10: Eurofonica.
11: Se l'Italia ritiene che l'euro sia un ostacolo alla sua crescita, sembra preferibile che il paese lasci l'euro. Non sono parole di Salvini e nemmeno di Di Battista, ma di un europeista convinto, Clemens Fuss, presidente dell'istituto IFO di Monaco, uno dei super economisti vicinissimi al governo della Merkel e alla Commissione Europea dei Falchi dell'Austerity. Suez, in un'intervista di qualche settimana fa al Corriere della Sera, ha ufficialmente sdoganato il dibattito pubblico sulla possibilità di uscire dalla moneta unica. In molti si sono accorti che oggi più che mai l'euro è al centro della discussione politica europea e sembra che adesso la possibilità di rompere l'eurozona non sia più tabù come fino a poco tempo fa. Recentemente Romano Prodi, altro grande padre dell'Unione Monetaria, ha avanzato la possibilità di un clamoroso quanto suggestivo piano segreto della Germania per uscire dall'euro, provocando un'eco mediatica notevole, tanto da richiedere l'intervento di Mister Euro in persona, il governatore della BCE Mario Draghi. Il capo dell'Eurotower ha spiegato a inizio gennaio che i costi dell'uscita dall'euro per l'Italia sarebbero molto alti, si parla di 360-380 miliardi di euro. Ma da cosa dipendono questi costi? E soprattutto, perché la Germania dovrebbe pensare di abbandonare la moneta unica, nonostante sia il paese che in questi anni ne ha beneficiato di più? Per quanto concerne i costi dell'uscita dell'eurozona, la situazione è molto lineare. In pochi sanno che il cosiddetto quantitative easing, messo in atto da Draghi e prorogato fino a dicembre 2017, prevede che la BCE acquisti in quantità di titoli di Stato dai paesi in difficoltà, in particolare il nostro. Tuttavia, tecnicamente, non è direttamente la BCE ad acquistarli, bensì la Banca d'Italia per conto della BCE. Ovviamente, in caso di uscita dell'Italia dall'euro, Draghi chiederebbe indietro quei soldi prestati, identificati dall'indice economico Target 2. Secondo l'economista Marcello Minenna, docente associato alla Bocconi e responsabile dell'ufficio analisi quantitative e innovazioni finanziarie presso la Consob, questo meccanismo sarebbe servito per vendere, di fatto, garanzie da parte della Banca d'Italia contro l'uscita della moneta unica, cosa recentemente ammessa dallo stesso Draghi. Ma vediamo di rispondere invece alla seconda domanda che ci siamo posti. Perché la Germania dovrebbe pensare di tornare al marco? Sempre secondo le parole di Fuss al Corriere, la Germania non si fiderebbe più dell'economia stagnante dell'Italia, ma soprattutto dei bruschi stop alle riforme avvenuti dopo il referendum del 4 dicembre e le conseguenti dimissioni di Matteo Renzi. Per non parlare della crisi profonda delle banche. La Merkel è sempre più convinta che l'economia italiana non sia più un peso sostenibile. Economia che, da quando è entrato in vigore l'euro, è diminuita di un quarto perdendo il 30% della produzione industriale. La BCE, dal canto suo, ignora le denunce tedesche e continua a comprare titoli di Stato italiano, ma nel frattempo il nostro paese non cresce e il debito pubblico aumenta. Le esportazioni sono minori delle importazioni, un problema per un paese principalmente esportatore come il nostro, mentre l'export tedesco è in continuo aumento rispetto all'import, di più del 6% secondo gli esperti, in violazione delle norme europee che prevederebbero sanzioni per i paesi che esportano troppo fuori dall'Europa, proprio quello che fa la Germania. A questo punto, quale sarebbe concretamente il piano della Merkel? Secondo molti economisti, la Germania si farebbe capofila di un nuovo super euro, che tenga unite solo le economie dei paesi in surplus, cioè quelli del nord Europa, alfieri dell'austerity, e i paesi permanentemente in deficit, cioè i paesi mediterranei, beh, a loro tanti saluti e un in bocca al lupo per tutto. Lo scenario sarebbe a questo punto più che apocalittico. Francia, Spagna, Italia, Grecia e Portogallo, che hanno seguito fino adesso alla lettera le ricette europee, a dire la verità la Francia un po' meno delle altre, che hanno inseguito il sogno di guadagnare di più lavorando di meno, per dirla con Prodi, ma che adesso potrebbero essere sedotte e abbandonate. C'è da dire che non si tratterebbe comunque di un piano rapido, perché di certo tutto sarebbe rimandato a dopo le elezioni tedesche del prossimo autunno, in cui la Merkel, per la prima volta da tanto tempo, si troverà a fare battaglia vera e propria, guarda un po', contro i no euro tedeschi, Alternative for Deutschland di Froke Petri. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
8: Eurofonica.
10: Eurofonica.
6: Eurofonica.
2: Eurofonica IT, live sul network delle radio universitarie Raduni, il format che vi racconta cosa accade in Europa in modo chiaro e senza troppi paroloni, almeno ci proviamo. Allora, tra gli argomenti di cui non parliamo proprio mai, c'è ovviamente la questione Brexit, ossia l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, ma oggi vorremmo parlarvi di Brexodus.
3: Non pensate che sia un termine biblico, come abbiamo già detto, in realtà Brexodus indica proprio l'esodo, quindi la fuga dal Regno Unito di tante multinazionali che fino a poco tempo fa avevano proprio appunto nel Regno Unito la loro unito la loro sede legale. Abbiamo sentito parlare per la prima volta di Brexodus in un interessante articolo uscito sull'Economist a proposito del contenzioso Leave or Remain.
2: Oh, l'Economist stesso ci dice: sempre più imprese stanno considerando l'ipotesi di trasferire i loro capitali lontano dal Regno Unito, spostandosi in altre capitali europee come Parigi, Francoforte, Dublino, queste le più accreditate. Un vero e proprio business anche per gli avvocati, che in questi mesi stanno dando consulenza ai propri clienti, sia imprese che individui, su come uscire e dove andare se volessero andarsene. E sicuramente è una cosa molto molto interessante. interessante. Un esempio ce lo dà la Chartered Institute of Personnel and Development, in cui appunto dicono che i lavoratori provenienti dai paesi dell'Unione Europea stanno proprio considerando di lasciare la Gran Bretagna. Hanno fatto un sondaggio intervistandoli.
3: Pensate un po' che un decimo delle aziende intervistate afferma di star pensando di spostare alcune delle loro operazioni fuori dalla Gran Bretagna. In più, un altro 7% dice che sono suscettibili di concentrarsi sulla costruzione di loro attività all'estero. Quindi questo ci suggerisce che molte delle aziende si stanno preparando a quello che potrebbe essere il peggio, tanto più dopo il discorso di Theresa May del 17 gennaio.
2: Eh sì, e questo discorso veramente resterà secondo me negli annali. La Gran Bretagna al di fuori del mercato unico e dell'unione doganale, una grande incognita per molte imprese. Forse ancora è presto per parlare di vero e proprio esodo e di fuga massiccia, ma i prossimi 6 mesi saranno cruciali, almeno fino a marzo, per capire quali saranno le scelte degli operatori economici. La competizione aperta, da un lato, gli sfidanti della City sono principalmente, lo dicevamo prima, Francoforte, Parigi e Dublino. Bruxelles no, però che cercano appunto di attirare capitali abbassando le tasse o comunque introducendo delle agevolazioni economiche.
3: Pensate un po', infatti, che addirittura in Francia si prevede una riduzione che possa arrivare al 50% dell'importo delle tasse pagate da persone assunte al di fuori della Francia stessa, estesa anche per coprire i migranti per i loro primi 8 anni all'interno del paese. Per di più, l'imposta sulle società è stata ridotta dal 33% al 28%. Certo, dicevamo, Parigi non è l'unica capitale ad attrarre le multinazionali presenti in UK.
2: No, c'è anche Francoforte in lizza. La maggior parte delle banche di Londra, guarda caso, infatti hanno già una forte presenza lì. Quindi sarebbe relativamente facile questo spostamento. In più, Francoforte è anche al centro del cuore economico europeo, proprio geograficamente. Dall'altro lato c'è Dublino, che invece condivide la stessa lingua e un sistema giuridico simile. Certo, dicevamo prima, ancora è veramente presto e bisogna vedere che forma prenderà la hard Brexit di cui ci ha parlato la May e che, tra l'altro, attraverso una clip riascolteremo tra poco, sempre nel famoso discorso tenuto quel 17 gennaio.
3: Per ora però vogliamo fare un breve break musicale e noi ritorniamo subito dopo i Mille Lemmy, quindi Rossella alza il volume per Apri la porta.
8: I believe we can come to the right agreement. Is that cooperation between Britain and the EU is needed not just when it comes to trade, but when it comes to our security too. Britain and France are Europe's only 2 nuclear powers. We are the only 2 European countries with permanent seats on the United Nations Security Council. Britain's armed forces are a crucial part of Europe's collective defence. And our intelligence capabilities, unique in Europe, have already saved countless lives in very many terrorist plots that have been thwarted in countries across our continent. After Brexit, Britain wants to be a good friend and neighbour in every way, and that includes defending the safety and security of all of our citizens. So I believe the framework I have outlined today is in Britain's interests, it is in Europe's interests, and it is in the interests of the wider world. But I must be clear. Britain wants to remain a good friend and neighbor to Europe.
10: Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Roberta, che ci presenta il suo nuovo singolo Sulla punta della lingua, tratto dal suo primo album Forse un cane, forse un figlio. Roberta, vuoi un po' parlarci del brano, qual è il suo significato?
12: Allora, ciao a tutti innanzitutto. Appunto, il brano si chiama Sulla punta della lingua, diciamo che è un brano molto molto ironico, molto un po' irriverente. Parla di, diciamo, incontri che possono avere risvolti un po' inaspettati. Quindi si basa molto su, comunque, sull'ironia, sulla leggerezza. E il video, diciamo che è particolarmente imprevedibile, ecco, quindi vi consiglio di dare uno sguardo.
10: Bene, e il singolo è tratto dal tuo primo album, Forse un cane, forse un figlio. Vuoi un po' parlarci dell'album, quali temi tratti solitamente nelle tue canzoni?
12: Allora, il Forse un cane, forse un figlio è il mio primo album, appunto, come tu hai detto, e diciamo che l'esigenza di scrivere in realtà l'ho sempre avuta, anche se non ho mai pensato che un giorno avrei scritto canzoni. Fin da piccola mi piaceva scrivere poesie o comunque tutto ciò che mi veniva in testa. Di punto in bianco poi è nata anche l'esigenza di vestire questi versi con la musica, quindi in maniera assolutamente imprevedibile, perché io vengo dal teatro, per cui si tratta di un mondo diciamo un po' a parte, e parlo di me ma anche degli altri, perché alla fine quello che conta è condividere, comunicare, e siamo tutti un po' accomunati, no, dalle stesse esperienze. In particolare mi soffermo molto sul rapporto tra lui e lei, quindi le relazioni, tutti i risvolti, tutte le particolarità che questo comporta, e poi cioè uno sguardo interiore su quelle che sono più le mie esperienze personali, però credo che possano appartenere a tutti, quindi il senso di rivalsa, magari a volte la rabbia, il bisogno di stare da soli, insomma è un mondo un po' poetico, ecco, diciamo, però allo stesso tempo ironico.
10: Ok, e invece per quanto riguarda le tue influenze musicali, a chi ti ispiri?
12: Allora, io in realtà vengo dalla musica classica, perché ho cominciato da piccola a studiare il pianoforte, quindi da Chopin a Bach. Sono un'appassionata di Maria Callas, trovo una grandissima interprete attrice, prima ancora di essere una cantante favolosa. Nei riferimenti diciamo che non ho delle preferenze specifiche, però da Freddie Mercury a Norah Jones, quindi cose molto diverse tra di loro. Anche il jazz mi piace moltissimo, però ho cercato di in realtà sviluppare un mio modo di comunicare, non ho proprio punti di riferimento, a meno che non si parli, ecco, di grandi interpreti come Lavanoni, come Mina, comunque che artisti insomma da cui si può imparare tantissimo solo guardandoli all'opera.
10: Va bene, volevo chiederti, prima parlavi del teatro, quindi è un amore un po' per l'arte in tutti i sensi, ti senti più cantante o attrice?
12: Bella domanda questa. Allora, credo che in realtà tutto parta dall'empatia e dal sentire, quindi prima di tutto una cantante dovrebbe essere un'attrice nel senso di interprete, perché quando noi cantiamo è come se stessimo parlando, quindi cerchiamo di comunicare sempre qualcosa, non c'è soltanto tecnica, non c'è soltanto far vedere quanto si è bravi, l'esigenza è sempre dare un messaggio, quindi alla base di tutto c'è assolutamente la comunicazione.
10: Certo, allora ti ringrazio per il tuo tempo, vuoi ricordare un po' tutti i tuoi contatti dove possono seguirti, e
12: certo,
10: poi se vuoi lanciare tu il tuo singolo.
12: Grazie, allora mi potete seguire su Instagram Roberta Serrati e poi la mia pagina artisti Facebook che si chiama Rose Roberta Serrati Artist Page, quindi mi trovate anche su YouTube, mi raccomando guardate il video perché è veramente molto strano, ecco, e il singolo è Sulla punta della lingua, buon ascolto.

6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: Radio 6023.

Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.

0: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
1: Eurofonica.
2: Eurofonica.
3: È un programma che giunta nelle radio universitarie do Minho e do Algarve.
4: Eurofonica.
5: Esta é uma oportunidade única para promover a cidadania europeia e sensibilizar o público.
4: Eurofonica.
6: As rádios universitárias
7: no Parlamento Europeu.
8: En português aussi.
9: Bentrovati in nuova puntata di Eurofonica qui dal Parlamento Europeo di Strasburgo, spedizione italiana, italianissima con me, Giuliana Ricozzi da Euradio e Andrea Fioravanti da Radiofonica. Puntata ricchissima ovviamente di contenuti, nonostante sia già giugno, la gente sia un po' più molliccia. E abolizione del roaming ovviamente, se ne parla da tanti giorni, 30 anni di Erasmus, difesa comune europea, andremo a capire meglio di cosa si tratta. Le elezioni nel Regno Unito, i negoziati per la Brexit, saremo belli pesantucci questa volta, e le nuove etichette per gli elettrodomestici. Ma prima di tutto
10: parliamo dell'evento più importante della settimana, cioè l'abolizione del roaming. Chiariamoci un po' le idee con il servizio di Caterina Moser.
11: Eurofonica.
12: Roam like at home. Da domani ti sembrerà di essere a casa ovunque. Potrai chiamare, mandare messaggi, usare internet in tutta Europa, secondo il piano tariffario del tuo paese. No, non è una pubblicità di un telefonino, ma la realtà. Dal 15 giugno saranno vietate le tariffe roaming per chiamate, messaggi e internet sul cellulare nell'Unione Europea e nei paesi SE, cioè lo spazio economico europeo. Fino ad oggi, quando un cliente si spostava in un altro paese, ad esempio dalla Francia all'Italia, poteva usare il suo cellulare senza problemi, grazie agli accordi internazionali stretti dalle compagnie telefoniche. Messaggi, chiamate e internet garantiti, ma ad un prezzo più alto. E ora non è più così. L'accordo raggiunto da Consiglio, Commissione e Parlamento europeo a fine gennaio ha una storia lunga 10 anni. Dal 2007 la Commissione europea sta cercando di porre un tetto al prezzo del roaming, ad esempio istituendo eurotariffe più basse. Il prezzo all'ingrosso, cioè quello che vale nelle transazioni tra gli operatori, scenderà dagli attuali 50 euro a soli 7,7 euro per gigabyte. Una notevole diminuzione, considerando anche che la proposta iniziale della Commissione era di 8,5 euro per giga. Ma è comunque una cifra che non sembra soddisfare del tutto. L'accordo dell'UE, infatti, prevede degli ulteriori ridimensionamenti dei prezzi. 6 euro per giga dal 1 gennaio 2018 fino a 2,50 euro a partire dal 2022. E per le chiamate? La tariffa massima sarà ridotta a 3,2 centesimi al minuto contro i 5 attuali e i costi degli SMS scenderanno da 2 a 1 centesimo. La sfida era quella di trovare un accordo che trovasse un tetto massimo alle tariffe conveniente per i consumatori, ma che permettesse agli operatori di coprire i costi per la gestione del traffico in rete e l'ammodernamento delle reti. Anche se il raggiungimento dell'accordo è stato accolto in modo positivo, c'è anche chi critica la decisione di abolire i costi. Garantire un roaming gratuito agli utenti all'estero potrebbe diventare troppo costoso per gli operatori. La fine del roaming è indubbiamente un vantaggio immediato per i consumatori, ma il meccanismo sul lungo periodo influenzerà la competizione tra gli operatori, portando un incremento delle tariffe, soprattutto per chi ha contratti low cost. Ad esempio, secondo Lorenzo Fontana, europarlamentare e vice segretario federale della Lega Nord, l'accordo raggiunto sul roaming è un'autostrada spianata per i colossi della telefonia. Lo sbandierato taglio ai costi sarà solo apparente. Nulla vieterà, infatti, alle aziende di alzare le tariffe sugli altri servizi per compensare la riduzione delle entrate sul roaming. Dello stesso avviso anche l'eurodeputato del Movimento 5 Stelle, David Borelli, che al termine dei negoziati ha dichiarato: i piccoli operatori difficilmente riusciranno a sostenere i costi per garantire il roaming zero a chi viaggia. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
13: E la nostra Caterina ci ha spiegato bene come funziona l'abolizione del roaming. Quindi, ricapitolando, il vostro piano tariffario nazionale varrà in qualsiasi paese dell'Unione Europea, ma soltanto per le vacanze, ma non varrà per chi invece decide di trasferirsi all'estero.
10: Ok, capito, quindi vacanze sì, trasferimento no, ma per l'Erasmus come funziona?
13: Dipende.
9: Messi insieme Erasmus e roaming, due delle tre cose che usiamo noi europeisti per vantarci dell'Unione Europea. Scusami, ho avuto un attimo di...
13: Di emozione.
9: sì.
10: La terza è Schengen, ma non ne parliamo adesso.
9: Ne parliamo dopo però.
10: Allora, quindi come funziona per l'Erasmus?
13: Per l'Erasmus chiaramente dipende. L'abolizione del roaming funziona nel caso in cui si trascorra in Italia più tempo che all'estero. Se si trascorre all'estero parecchio tempo, diversi mesi, è molto probabile che l'operatore telefonico ti contatti per dirti: mio caro, non va bene così, devi cambiare assolutamente piano tariffario.
10: Quindi i primi mesi sarà tutto bellissimo, nuovi amici, nuova lingua, nuove comunità, però non stupitevi se il vostro operatore telefonico vi chiamerà dopo 2-3 mesi, però non preoccupatevi, sotto la soglia dei 4 non c'è nulla di cui preoccuparsi.
9: Esatto, potrebbe farsi qualche problema. Per le chiamate invece è diverso, ovviamente abbiamo parlato del fatto dell'abolizione del roaming che riguarda solo chi viaggia all'estero, non chi è a casa. Facciamo un esempio: siete in vacanza a Parigi, chiamate la mamma e in quel caso insomma seguirete le tariffe nazionali. Nel caso contrario, se la mamma vi chiama mentre siete a Parigi, sarebbe contata come una chiamata all'estero, quindi sarebbe da controllare poi la bolletta. Insomma, spiegategliela bene questa cosa alla mamma, comunque, per sicurezza.
10: Quindi riascoltatevi la puntata di Eurofonica, se non l'avete capito potete trovare il podcast in tutti i siti delle radio universitarie italiane del circuito Raduni.
13: Ma a proposito sempre di abolizione di roaming, nel caso in cui si abbia un'offerta vantaggiosa, tipo quelle meravigliose offerte telefonate, sms, internet tutto incluso, questo chiaramente vale anche all'estero, ma c'è una soglia, c'è un tetto che l'operatore mette al consumo di dati all'estero, e nel caso di deroga rispetto a questa soglia avrete una piccola sovrattassa, ma verrete avvisati, quindi uomo avvisato, mezzo salvato.
9: Sì, parliamo di 7,70 euro ogni giga, perché ovviamente non è che in Finlandia ti daranno 30 giga, ovviamente, senza andare a insomma nominare i vari operatori che fanno queste mega offerte. E la tariffa poi verrà gradualmente ridotta fino a 2,50 euro per ogni giga entro il 2022.
11: Eurofonica!
3: Cari rappresentanti di Erasmus, cari giovani che partecipate al programma Erasmus, che siete seduti in tribuna, cari colleghi, oggi celebriamo i primi 30 anni del programma Erasmus. Si tratta di una grande storia di successo che ha contribuito ad avvicinare l'Europa, i suoi valori, prima fra tutte la libertà, le sue opportunità, a 9 milioni di giovani.
11: Eurofonica!
1: Un parceiro a lungo da vita per tutti i suoi cittadini.
2: È importante apprezzare l'importanza dell'Erasmus per gli studenti. Se lo accettiamo, allora l'Europa sarà un posto migliore e più sicuro. Chi ha vissuto questa esperienza è un cittadino più impegnato. Sono figlia di immigrati greci con bassa educazione, genitori che hanno lavorato in una ditta di pulizie in Svezia, che sono arrivati a Rinkeby, uno dei sobborghi più poveri della Svezia, senza alcun background accademico in famiglia, e nessuno nel sobborgo in cui vivevo ce l'aveva. E poi alla fine ho avuto questa opportunità di studiare in un'università svedese e ottenere la borsa Erasmus per tornare nel mio paese nativo, la Grecia, dove ho potuto studiare politica internazionale e sociologia politica. La mia gratitudine non conosce confini. In chiusura posso dire che la mia esperienza lavorativa all'estero è stata un'esperienza eccellente. Ho conosciuto grandi persone, visto posti stupendi, lavorato in un'organizzazione eccellente. Erasmus Plus è stato un ottimo programma e ho appreso lezioni importanti per il mio futuro. Beh, buon compleanno Erasmus Plus.
11: Eurofonica!
13: E queste erano le dichiarazioni delle istituzioni europee per i 30 anni dell'Erasmus, questa bellissima festa.
9: Oh, meraviglioso, ci siamo divertiti tantissimo, anche i genitori di tutti quelli che sono nati grazie all'Erasmus. Poi andremo ad approfondire cosa ha detto Juncker in proposito. E ovviamente l'Erasmus è considerato da tutti come Schengen, il fiore all'occhiello dell'Unione Europea. Scopriamo grazie a Sabrina Fasanella la storia e i numeri di questo meraviglioso progetto.
7: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
8: Eurofonica.
10: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
14: Se i 20
8: 20 sono gli anni dei sogni spensierati, i 30 sono quelli della consapevolezza. Il programma Erasmus li compie quest'anno, ormai consapevole di essersi convertito da ambizioso sogno a concreta realtà. È uno dei maggiori successi dell'Europa Unita, sin dalla sua nascita. Il 1987 è l'anno in cui il progetto fu effettivamente lanciato, anche se la sua storia cominciò ben prima, da un'intuizione di quella che ormai tutti conoscono come Mamma Erasmus, l'italiana Sofia Corradi, che già nel 1969 propose l'idea base del programma di scambio, oggi simbolo della cittadinanza europea. Oltre 9 milioni di studenti in questi 30 anni hanno vissuto l'esperienza del Grand Tour 3.0. Novelli e Goethe hanno avuto la possibilità di trascorrere un periodo dei propri studi in una città straniera. E se Stendhal e Lord Byron considerarono il viaggio in Italia fondamentale per la loro formazione intellettuale, l'Unione Europea ha capito che oggi far muovere i propri cittadini fin dalla più giovane età è indispensabile per costruire un'Europa davvero unita e integrata. Nel 2014, quando il programma raggiungeva il quarto di secolo, la Commissione europea ha deciso per un upgrade dell'Erasmus. A proposito, sapevate che, oltre a rifarsi al celebre filosofo e viaggiatore di Rotterdam, il nome del progetto è un acronimo? Sta per European Region Action Scheme for the Mobility of University Students. A questa sigla è stato aggiunto un più. Dal 2014 Erasmus Plus si propone di aumentare ulteriormente le opportunità, rendendo il programma per la mobilità molto più che un'esperienza di studio abroad. In 3 anni sono già quasi 2 milioni le persone coinvolte in progetti legati alla cooperazione, il lavoro, la formazione, la cultura e lo sport, finanziati sotto il programma Horizon 2020 con 14,7 miliardi di euro. Quando la redazione di Eurofonica ha chiesto ai suoi coetanei cos'è per te l'Unione Europea, 9 persone su 10 hanno risposto, senza pensarci, Erasmus. È evidente che, in un periodo storico costellato di poche vittorie e non facili battaglie come il nostro, l'Unione Europea si conceda l'orgoglio e il piacere di festeggiare il suo più grande e indiscusso successo. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
9: Eccoci, siamo tornati in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo col nostro primo ospite illustre.
10: Siamo con l'eurodeputata Silvia Costa del gruppo dei Socialisti e Democratici Europei, grazie per essere
14: grazie
10: qui con
14: voi.
10: Noi.
14: Sono un piacere tornare da voi.
10: Allora, abbiamo appena ascoltato un approfondimento sull'Erasmus, compie 30 anni, 27.000 ragazzi europei in questo momento stanno facendo l'Erasmus nel Regno Unito, secondo lei con i negoziati della Brexit rischiano di non poter più studiare a Manchester, Londra, Sheffield?
14: Beh, come ho detto a circa 10.000 ragazzi che ci hanno mandato una petizione, a noi della Commissione Cultura, questo negli scorsi mesi, subito dopo il voto della Brexit praticamente, l'hanno mandata sia ragazzi inglesi che insomma degli UK, sia ragazzi europei, perché appunto come dicevi 27.000 sono i ragazzi che dall'Europa vanno verso gli altri paesi europei, vanno verso gli UK, e però sono 15.000 i ragazzi che ogni anno dalle università degli UK vanno verso gli altri paesi d'Europa, quindi era lost questa, cioè, non win-win. E allora io ho risposto allora che sarebbe stato importante, poi tra l'altro nelle elezioni i giovani sono fatti sentire e mi pare che abbiano dato un segnale molto forte di volere diciamo una soft semmai Brexit, a parte che i ragazzi erano molto più per Remain, ma adesso non mettiamo in discussione questo, cioè di far sentire la loro voce anche nell'agone politico, perché almeno ci sia appunto un soft Brexit e non un hard Brexit, che significa non uscire, come aveva già detto la May, anche dallo spazio economico europeo, che significava non rispettare le 4 libertà fondamentali di circolazione, fra cui quella delle persone, perché questo avrebbe impedito all'Unione Europea, non per colpa nostra, ma per colpa forse del governo inglese o di chi voleva uscire dall'Europa, di poter avere le basi legali per poter lasciare un programma come Erasmus, perché Erasmus è fondato sul principio della circolazione libera, anche circolarità, e andare e venire. E la cosa che adesso io mi auguro, che da questo risultato elettorale e da questa difficoltà che oggi la MEI ha, certo questo dà un'incertezza straordinaria e drammatica a tutto il quadro, però però comunque mi auguro che anche la grande forza dei giovani possa aiutare a scegliere questa via, se proprio devono uscire, e non l'altra. Questo che significa che allora per Erasmus, se così è, si potrà applicare sempre sulla base di reciproca decisione, sempre come uno, io ho chiesto che possa essere anche uno dei primi punti del negoziato, no? Questo può essere l'aiuto che noi diamo, potrebbero adottare il modello, chiamiamolo norvegese, quello per cui si fa comunque un accordo bilaterale Europa, in questo caso Norvegia, e si definiscono le stesse più o meno condizioni, cioè di accesso gratuito e non pagando le tasse evidentemente all'università, sia lì che ci capiamo reciprocamente, e tutte le altre opportunità che dà Erasmus. Se questo non fosse, allora si arriva a una situazione di terzo paese, no? Di paese terzo, un po' come quello che sta avvenendo purtroppo adesso in Svizzera, no? Che sono praticamente solo accordi bilaterali fra le università, che sono sempre possibili, ma che ha ridotto moltissimo, certo, la partecipazione.
13: Ecco, a proposito di istruzione e digitalizzazione, nell'era del 4G lei propone addirittura di portare il 5G entro il 2025 in tutte le scuole, ecco.
14: E università.
13: In cosa consiste il vostro piano nello specifico?
14: Allora, noi abbiamo messo questo nell'indirizzo che abbiamo dato proprio per, quando si parla di 5G, si parla molto della parte della telefonia, delle comunicazioni. Mi sembra che fosse rimasto un po' nell'ombra quello che invece è una esigenza fortissima che si ha, e cioè quella di mettere in una condizione di accesso a internet veloce, di possibilità che si ampliano moltissimo, didattiche, di utilizzo, diciamo, di anche, come dire, contributi e di sussidi digitali, e anche di pensiamo anche a favorire tutti quei programmi che ci sono oggi, penso all'eTwinnings, no? Che è un bellissimo programma delle scuole. Penso anche al fatto che questo mette più in circuito fra loro università, per esempio scuole, ma anche altri soggetti, gli enti locali, le istituzioni, le imprese, le istituzioni culturali, ecco, non sono solo le imprese, cioè in sostanza creare una, non avere una doppia velocità, per cui i più bravi, più capaci, quelli che già sono più avanzati come paesi, no? Pensiamo all'Estonia, eccetera, sono già sul 5G veloce, certo, ma rimangono indietro non solo alcuni paesi, ma soprattutto alcuni settori. Cioè, a me pare che la dimensione educativa e sociale della digital strategy era rimasta veramente un po' in ombra.
13: E questo comporta anche investire per quanto riguarda gli strumenti, quindi computer,
14: sì,
13: tablet.
14: Allora, non c'è dubbio, ogni paese poi su quello vedrà. Noi per esempio abbiamo fatto una cosa importante nel nostro paese, che doveva recuperare un gap abbastanza ampio. Noi abbiamo la Digital School, un grande programma che è stato messo in campo dall'Italia. Io ricordo una cosa, utilizzando Cassa Depositi e Prestiti, fondi europei, fondi nazionali e soprattutto il famoso fondo di investimento europeo, chiamiamolo il fondo Juncker, ed è il primo caso in Europa di una forte concentrazione del fondo di investimento di Juncker sul settore scolastico. Questo è addirittura un po' un modello in Europa, perché oggi voi sapete che l'Italia è il primo paese nell'utilizzo del fondo di investimenti Juncker, una volta tanto abbiamo un primato positivo, e averlo messo sulla scuola è pari importantissimo.
15: Ecco, in questa sessione del Parlamento europeo tra l'altro è stata approvata la lista dei paesi che ospiteranno la capitale europea della cultura fino al, sì, 2033. Noi abbiamo Matera nel 2019. A tale proposito c'è una neanche troppo piccola polemica tra l'Unione Europea e l'amministrazione locale riguardo questo budget di 217 milioni di euro che ancora non è stato utilizzato. Come funzionano queste cose? Cioè, come funziona il rapporto tra l'Unione Europea e le amministrazioni locali in questo frangente e in trasferimento anche di questi,
14: certo,
15: fondi?
14: Certo, allora diciamo che il progetto, dunque intanto quello che abbiamo fatto ora è stato di estendere dopo il 2021 anche alle capitali dei paesi terzi, però nel senso più specifico dei candidati, aspiranti candidati eccetera, e la prima sarà Novi Sad tra l'altro in Serbia, un segno molto interessante, no, che diamo nel 2021. Invece Matera rientra ancora nella programmazione delle capitali cultura già esistenti, europea già esistente, e tra l'altro si è presentata e ha vinto prima in Italia, che erano mi pare 6 addirittura o 7 candidati, sì, e poi naturalmente si è accreditata insomma in europeo, perché toccava l'Italia, con un programma molto interessante e molto anche innovativo, tra l'altro con un grandissimo coinvolgimento della popolazione locale. Io credo che loro stiano andando avanti abbastanza bene. Non ho adesso il dettaglio sul fatto che se questo significa che stanno, come dire, è chiaro che noi abbiamo ancora davanti un anno e mezzo, certo. Insomma, per cui voglio dire, i soldi si spendono anche con calma. Quello che so è che c'è un grandissimo impegno, c'è tra l'altro un team che sta lavorando accanto all'amministrazione comunale, le risorse vengono date dalla Commissione europea alle candidate e poi vengono monitorate appunto prima, durante e dopo, perché non è soltanto come era agli inizi forse, no? Una serie di eventi durante l'anno, esatto. No? Si deve, io ho parlato con il sindaco, nel frattempo è cambiato anche il sindaco, quindi anche questo chiaramente può aver rallentato, certo, un pochino, ma il nuovo sindaco è tra l'altro una persona di una certa età ma di una grandissima giovinezza di idee, per cui vuole trasformare molte luoghi di Matera in Fab Lab, in diciamo eccellenza anche dal punto di vista digitale, per evitare anche la emorragia di giovani dalla Basilicata. Mi sembra che abbiano le idee molto chiare, cioè è un affiancamento di un team di governance, che è quello che è responsabile, cioè sempre sotto legge del comune, ma c'è un team autonomo che diventa il responsabile verso l'Unione Europea, verso del tutto, e che è anche, mi pare, coordinata da Paolo Verri, che è una persona di primissimo livello, quindi io sono molto fiduciosa. Tra l'altro l'anno prossimo noi avremo, grazie a noi devo dire, l'Italia e il Parlamento Europeo, l'anno europeo del patrimonio culturale. Tra l'altro noi abbiamo alla capitale europea è Malta, ma la capitale italiana della cultura in quell'anno è Palermo, per cui pensiamo di fare una grande cosa lì, e questo anno sono sicura che aiuterà anche come dire, mettere molto più attenzione anche su questa dimensione culturale dello sviluppo delle città.
10: Proviamo a spiegare quindi magari in una frase questo anno del patrimonio europeo, sì. Che cosa succederà?
14: Dunque, intanto vi informo, chi volesse venire, anche se non so se ci sono abbastanza posti, vedo che vi un sacco di persone, a Roma, mi rovinerò, Roma ha organizzato, promosso un'iniziativa, qui verrà anche il ministro Franceschini, eccetera, il 16 mattina, cioè dopodomani, okay, alla sede della Dante Alighieri, Piazza Firenze, proprio un incontro che si intitola Verso l'anno del patrimonio culturale europeo, perché io voglio assolutamente che l'Italia faccia sistema, che visto che ha avuto una grande un ruolo nell'ottenere questo, all'inizio non c'era l'accordo della Commissione europea, finalmente sono convinti, Juncker in primis, abbiamo bisogno di essere molto, come dire, presenti in una dimensione chiaramente europea, non solo nazionale, ma con anche delle flag initiatives che siano fatte anche in Italia su temi che possono essere alla fine dell'anno le tematiche trasversali sulle quali finalmente impostare una politica europea sulla cultura e sul patrimonio che finora è un po' stentato. In sostanza, noi abbiamo ottenuto, non c'è un grandissimo budget, uh-huh, il budget originario era di 4 milioni, niente, l'abbiamo raddoppiato a 8 milioni. A settembre ci sarà una call, settembre-ottobre, una call della Commissione Europea, della DG Cultura, che sarà rivolta a sostenere progetti cross border, quindi non nazionali, di valorizzazione del patrimonio, di innovazione, di partecipazione alla gestione del patrimonio, cioè saranno vari assi, e quindi sono stati individuati 3-4 assi sui quali si dovrà in qualche modo produrre anche delle esperienze e sostenere delle attività. Uh-huh. Patrimonio, ricordo, non è solo materiale ma anche immateriale, pensiamo dalla musica ai folklore, e anche digitale. Questo è il quadro. Serve a che cosa? Prima di tutto per riconoscere, in un momento di crisi dell'Europa, riconoscere, studiare e riconoscere il patrimonio mutualmente, no? Reciproco, è di grandissima importanza, e anche costruire insieme i progetti. Questo per l'identità europea, ma anche, noi abbiamo detto che non è solo per il patrimonio dell'Europa, ma che dobbiamo costruire ponti anche con i paesi del vicinato.
10: Mi sembra il miglior auspicio possibile. Ringraziamo Silvia Costa per essere stata qui con noi. A proposito di patrimoni materiali e immateriali, parliamo sempre di Erasmus per chiudere questo nostro blocco con l'Erasmus Student Network.
16: Ai microfoni di Eurofonica abbiamo il presidente di ESN Italia, Erasmus Student Network Italia, Simone Acquaviva, benvenuto.
17: Grazie mille, buon pomeriggio a tutti. L'Erasmus Student Network è la rete di associazioni che si occupano di Erasmus e di promozione della mobilità internazionale a livello europeo.
16: Quali sono le attività più importanti che portate avanti?
17: Allora, le nostre sezioni essenzialmente si occupano soprattutto di accogliere gli studenti Erasmus, organizzano sempre due volte all'anno degli Erasmus Welcome Days nei quali presentano assieme alle università e agli uffici di relazioni internazionali le attività formative, e allo stesso tempo di promuovere la mobilità agli studenti italiani che sono interessati a partire, quindi organizzando degli infoday nei quali spiegano tutte le possibilità che ci sono di mobilità, soprattutto nell'ambito Erasmus Plus. Inoltre ci occupiamo di diffondere Erasmus anche al di fuori dell'ambito universitario, in particolare con un'iniziativa che si chiama Erasmus in Schools, dove le nostre sezioni e i nostri volontari girano le scuole, soprattutto scuole superiori ma anche scuole elementari, raccontando l'Europa ai cittadini. Noi invece, come Erasmus Network Italia, coordiniamo un po' le attività nazionali Erasmus che sono in Italia. La più importante è l'incontro culturale Erasmus, che è il nostro benvenuto che diamo a tutti gli studenti Erasmus ogni anno in Italia. Lo organizziamo a Roma e l'anno scorso siamo stati premiati dal Presidente della Repubblica con la medaglia d'oro per l'iniziativa. E un paio di anni fa, insomma, uno dei più grandi successi che il nostro network ha avuto negli ultimi anni è stato quello di aver riconosciuto la nostra voce e la nostra importante campagna affinché gli studenti italiani che si trovano in Erasmus avessero l'opportunità di votare quando sono all'estero. Abbiamo portato avanti una campagna dal nome Generazione Senza Voto, le nostre idee sono state sentite e quando è stata approvata l'ultima legge elettorale è stata inserita questa possibilità di votare dall'estero. Anzi, visto che si discute in questi giorni di nuova legge elettorale, speriamo che ovviamente per gli studenti Erasmus che sono all'estero venga mantenuta questa possibilità e non si debba tornare in Italia per esprimere quello che dovrebbe essere un proprio diritto.
18: Quali sono le mete più scelte dagli Erasmus italiani?
17: Il paese dove gli studenti italiani vogliono maggiormente andare in Erasmus è sicuramente la Spagna, anche e soprattutto per affinità culturali e linguistiche, e le nostre università hanno, diciamo, molti ricordi con la Spagna, seguita subito dopo da Francia, Inghilterra e Germania. Se posso rubare 30 secondi, vi condivido una nostra iniziativa che è quella della borsa di studio. Noi ogni anno mettiamo in palio alcune borse di studio che sono un contributo aggiuntivo a chi andrà in Erasmus l'anno prossimo. Il 4 luglio in tutta Italia ci sarà la possibilità di partecipare a questo concorso e se andate sul sito di SN Italia, insomma, tutti gli studenti che partiranno in Erasmus l'anno prossimo possono prenderne parte. È un contributo simbolico da parte di una piccola associazione, però lo facciamo affinché passi il messaggio che vanno aumentate le borse di studio e vanno aumentate e l'Erasmus venga esteso anche al di fuori dei confini universitari e scolastici e si possa collegare maggiormente anche il discorso Erasmus col discorso ingresso nel mondo del lavoro.
19: Eurofonica!
15: Ci credereste che prima di parlare di difesa europea comune abbiamo mandato in onda il pezzo delle rivoltelle?
10: Beh, direi una fortunata coincidenza, non è la prima volta che accade in queste due stagioni di Eurofonica.
15: Non è la prima volta che si parla neanche di difesa comune europea, se ne parla addirittura dagli anni 50. E perché questo tema è tornato, insomma, in auge proprio in questo periodo? Adesso andremo a capirlo meglio, ci potrebbe essere lo zampino degli Stati Uniti. Consiglio europeo, andiamo ai fatti direttamente. Consiglio europeo dell'8 giugno, è nato il centro di comando unico per le missioni europee a Bruxelles. Assumerà il comando delle missioni militari senza compiti esecutivi. Le missioni attualmente sono quella in Somalia, quella in Repubblica Centrafricana e quella in Mali.
10: E non è l'ultima mossa di questa settimana che cerca di centralizzare un po' le forze o ridurre gli sprechi, e per questo anche a Saragozza giovedì 8 giugno è stato creato il Centro Europeo di Trasporto Tattico. Il calcio non c'entra niente, stiamo parlando dei piloti militari dell'Unione Europea che fino a questo momento svolgevano i loro allenamenti nelle varie basi dell'Unione Europea e degli Stati Uniti. Da questo momento in poi saranno sempre a Saragozza.
7: Oh, ma un po' di cifre. Questo Fondo Europeo della Difesa

0: In un momento storico veramente veramente particolare, giunge il momento in cui Francia e Germania vogliono in qualche modo rafforzare questa cooperazione nella difesa. Pensiamo per esempio adesso, dopo l'elezione di Macron, al rafforzamento anche della leadership francese a livello europeo. E qual è un po' il principale malcapitato della situazione? È sicuramente gli Stati Uniti, che forse, ecco, sono un po' lo spettro.
1: Ciao Donald.
2: Ecco, qualsiasi riferimento è puramente casuale. Certo, una domanda sorge spontanea. Stiamo parlando di difesa comune europea e questo va bene, ma ha senso in un mondo dove c'è ancora la NATO, che è formata dalla maggior parte dei paesi dell'Unione Europea, poi ovviamente anche Stati Uniti e Canada? Forse non so se abbia così senso rinunciare all'alleato statunitense. Adesso opinioni politiche a parte su Donald Trump, è definito brutto, sporco e cattivo, però forse su una cosa può aver ragione, cioè quella che i trattati della NATO chiedono ai vari, il trattato della NATO chiede dei vari stati di contribuire economicamente con una parte del loro PIL. Quindi su carta c'è scritto Germania deve spendere un tot, Italia eccetera, e gli stati non lo stanno rispettando. Forse bisognerebbe migliorare la NATO invece che fare una difesa europea comune. Che ne pensate?
0: Beh, forse questa andrebbe letta più che altro come una mossa politica, in qualche modo un modo per dire agli Stati Uniti: ci siamo anche noi, siamo belli, forti e tutti quanti compatti. E forse anche un messaggio da lanciare ai terroristi dell'ISIS, per indicare che in qualche modo il continente europeo si sta attrezzando anche contro il terrorismo.
1: E magari una questione solo di immagine. Questo andremo a capirlo con calma.
0: Rientriamo per parlare di un altro tema caldo, caldissimo. Stiamo parlando della Brexit e dei futuri negoziati che dovrebbero iniziare il 19 di giugno. Ne parliamo alla luce di quello che è successo nel Regno Unito l'8 giugno, perché ci sono state le elezioni e la nostra vispa Theresa May non ha proprio ottenuto quanto sperato.
1: Grande Theresa, ottimo risultato, si è impegnata.
0: Perché lei ha deciso di chiamare elezioni anticipate per avere una maggioranza in Parlamento e riuscire a governare e ottenere una bella hard Brexit. Però le cose non sono andate proprio così, perché ha perso 13 seggi rispetto alle precedenti elezioni e quindi ora si trova a dover fare un'alleanza con un altro partito per avere la governabilità. Stiamo parlando di quale partito? In questo caso degli unionisti nordirlandesi.
2: Un partito molto simpatico, anti-matrimonio omosessuali, anti-abortisti e soprattutto anti-unione con l'Irlanda. Questo partito mi sembra abbastanza...
1: Pacato,
2: esatto.
1: Riformatore e progressista.
2: Esatto, è un partito abbastanza coerente con il suo nome, e l'unione formerà questa strana maggioranza con Theresa May. È interessante notare che loro sono gli ultimi a volere un hard Brexit, quindi sarà molto difficile per Theresa May proporre quello che aveva promesso prima delle elezioni, cioè una uscita dura e pura, perché sarebbe contro gli interessi del DUP, che non vuole scatenare una guerra interna contro l'altro partito che è a favore della riunificazione con l'Irlanda, e soprattutto non vuole che ci siano problemi economici, sociali e soprattutto di matrice terroristica nel caso ci fossero nuove tensioni con l'Irlanda.
0: Ma ciò non toglie che comunque ci sia una grandissima incertezza a proposito di questa Brexit. Addirittura il Telegraph riporta di un incontro segreto, un po' a umma umma come si dice dalle nostre parti, tra conservatori e laburisti, per invitare la cara May ad una soft Brexit.
1: Sono sulla stessa barca che affonda, d'altronde. Poteva anche non essere così segreto questo incontro. Spieghiamo un attimo cosa intendiamo per hard Brexit e soft Brexit. Allora, hard Brexit ovviamente è fuori da tutto, incondizionatamente, mentre soft Brexit praticamente significherebbe usufruire delle stesse condizioni di paesi, per esempio, come la Norvegia, come la Svizzera, che fanno parte in qualche modo del libero mercato, ma che non possono prendere parte alle decisioni, indovinate perché? Perché non sono nel Consiglio Europeo. E questo ci porta a riflettere su cosa? Sul fatto che a giugno gli inglesi hanno votato proprio per non stare nel Consiglio Europeo.
2: C'è una certa goduria da eurocrati che sento nella tua voce.
1: Sì, penso che sì, mi sto per eccitare, prego.
0: Ma a proposito di eurocrati, perché se qui Londra sembra un po', ecco, tentennare, invece il Parlamento Europeo, in generale le istituzioni europee, sono prontissime. E a tal proposito abbiamo proprio intervistato Manfred Weber, che è lui.
2: Il falco dei falchi.
1: Guarda in su quando dici Manfred Weber.
0: Chi era costui? Il capo del Partito Popolare, quindi stiamo parlando del braccio non destro, destrissimo di Angela Merkel, il quale ci ha detto quali sono le posizioni dell'Unione Europea nei confronti della Brexit.
3: Eurofonica.
4: Question about Brexit after the elections in the United Kingdom.
5: Qualche domanda a proposito della Brexit. A seguito delle elezioni in Gran Bretagna ci sarà un cambiamento di atteggiamento da parte dell'Unione Europea?
3: No, I don't think so.

0: Non penso. Siamo 27 stati. Sappiamo esattamente quello che vogliamo ottenere. Per esempio, la Gran Bretagna deve pagare i conti. Dobbiamo tutelare i cittadini che abitano in Gran Bretagna e viceversa. Stiamo parlando di 4-5 milioni di persone. Non deve esserci un impatto negativo in questo senso della Brexit. Noi sappiamo esattamente quello che vogliamo. Bruxelles è pronta, Roma, Berlino, Parigi sono pronte. E Londra non esserlo.
1: Rome, Berlin, Paris is ready, but London is not ready. We see only chaos.
2: And what is the Brussels want?
3: Cosa vuole Bruxelles?
2: What does Brussels want?
1: One point is the bill. So who is
0: punto primo, i conti. Gli inglesi devono pagare per quello che hanno chiesto. Punto secondo, la cittadinanza. Sicurezze per chi vive in Gran Bretagna affinché possa restare lì anche con la propria famiglia. Poi la questione del conflitto in Irlanda del Nord, che è stato molto violento. Tante persone sono morte. Al momento c'è la pace in questa regione, ma abbiamo paura che questo conflitto possa riaprirsi, ora che la Gran Bretagna lascia l'Unione Europea. Dobbiamo evitare che torni la violenza in Irlanda del Nord. Si tratta di diktat, ma dal punto di vista politico estremamente importanti. Le persone si rendono conto che Parigi è stabile, Madrid, Berlino, Roma sono stabili. Sappiamo tutti quello che vogliamo. Mentre Londra è un caos. Il messaggio principale è non lasciate l'Unione Europea, perché è importante restare uniti insieme.
1: It's about details, but politically extremely important, and people can see that Europe works. Europe works. That Paris is stable, Madrid is stable, Berlin, Rome is stable. We know what we want, and London has a chaos. So the main message is don't leave the European Union, because it's important to stay together.
3: Secondo lei Londra sceglierà una linea dura o più morbida?
0: Si parla di hard o soft Brexit, ma noi non sappiamo cosa vuol dire. Noi pensiamo che si debba restare uniti. La responsabilità delle nostre nazioni è di trovare delle soluzioni ragionevoli per la vita di tutti i giorni dei loro cittadini, per dare loro il meglio. È quello che dovrebbe fare la politica. Noi sappiamo cosa è nel nostro interesse per i cittadini dell'Unione Europea, per gli italiani, gli spagnoli. Gli inglesi al momento non hanno idea di cosa vogliono offrire, e questo è anche un nostro problema. Quando il tuo partner ha un problema, questo diventa anche il tuo.
1: That is our problem. When you sit together and when one of the partners have no idea, then you have a problem. That is the current problem, and hopefully London will overcome this.
2: And what about the date of negotiations? Where are they going?
3: E per quanto riguarda la data di inizio dei negoziati? Si è parlato del 19 giugno, ma non è più sicuro.
0: Al momento si tratta di pura speculazione. Noi siamo pronti, vogliamo iniziare il 19 giugno, ma abbiamo bisogno di un partner che si siede a tavolino con noi. Abbiamo bisogno di un chiaro messaggio da parte di Londra su quello che vogliono ottenere, e poi si possono iniziare i negoziati. Di nuovo quindi, noi siamo pronti, l'Europa sta bene, è Londra che ha un grande problema.
1: And London has a big problem.
2: Thank you so much.
3: Eurofonica. Quanto mi piacciono queste voci eurocrati, quanto mi piacciono. E eurocrazia che è anche stata nel corso del tempo la misura del cetriolo, la grandezza delle
4: anguille.
3: Le anguille, esatto. E adesso è anche nuove etichette per gli elettrodomestici. Questo nuovo regolamento, vi ricordate, no, quando andate nei negozi a più, non si è mai capito che cosa si volesse dire. Allora, un nuovo regolamento, c'è stata una importante semplificazione a cura, tra l'altro, di un parlamentare italiano del Movimento 5 Stelle, Dario Tamburrano. Sentiamo.
5: Eurofonica!
6: Finalmente, dopo 20 anni di onorato servizio e di successo dell'etichettatura energetica dell'Unione Europea, siamo riusciti a rinnovare le etichette. Perché l'abbiamo dovuto rinnovare? Perché con l'evoluzione tecnologica moltissimi prodotti che ora sono sul mercato sono in classe A+++, e l'aggiunta delle più avvenuta qualche anno fa ha causato grande confusione, perché l'acquirente tende a considerare il più come un qualcosina in più, ma non come un reale vantaggio, soprattutto se paragonato al maggior prezzo di acquisto. Tendenzialmente quindi molti di noi acquistano e a breve acquistavano prodotti in classe A pensando di acquistare quasi il meglio, mentre in realtà proprio per il fatto che le classi B sono quasi scomparse per la concorrenza e proprio per il successo dell'etichettatura energetica, con la classe A si acquistava il peggio o poco più del peggio, e questo chiaramente andava a smorzare quello che è l'effetto di risparmio energetico dell'etichettatura energetica. Quindi per prima cosa abbiamo legiferato in maniera tale che le etichette ritornassero a una scala da A a G, quindi una scala uniforme senza i più, che dà l'idea più chiara di quale sia l'elettrodomestico più efficiente. Però poi noi siamo riusciti anche ad aggiungere un qualcosa in più rispetto alla proposta della Commissione Europea, che va da una parte incontro ai cittadini, dall'altra parte incontro a quello che comunque sarà il futuro del sistema energetico. E che cosa significa? Significa che l'etichetta avrà comunque un riferimento con un QR code, conoscete quei quadratini pixellati bianchi e neri che ogni tanto si vedono sui volantini o sugli annunci pubblicitari, o un link con il computer o comunque con il telefonino puntando il QR code, si potrà aggiungere tramite l'etichetta di carta a quella che è l'etichetta digitale, che sarà innanzitutto nelle 24 lingue dell'Unione Europea, potrà contenere molte più informazioni di etichetta e soprattutto questo collegamento è un database con dati aperti, accessibili a chiunque, e questo permetterà di fare i confronti tramite le applicazioni che verranno sviluppate, e gli applicatori già mi hanno contattato molto entusiasti, di poter fare confronti in negozio direttamente tra i vari apparecchi disponibili, e si potrà impostare sull'applicazione quali sono proprio le proprie abitudini di consumo, se sei single, se sei una famiglia numerosa, e l'applicazione ci guiderà nella scelta dell'apparecchio che fa più al caso nostro, perché chiaramente più si usa un apparecchio e più è opportuno acquistarlo che sia energeticamente efficiente, per un maggior risparmio nel costo del tempo. Il maggior prezzo si compensa con l'utilizzo maggiore. E in più guarda al futuro, verso il nuovo modello energetico che noi stiamo cercando di costruire in Europa, e sono certo che ci riusciremo, e questo è un primo passo, perché nell'etichetta verrà indicata la caratteristica di smart energy dell'apparecchio. Che cosa significa un apparecchio smart energy? È un apparecchio in grado di ricevere segnali di prezzo o di congestione della rete elettrica in maniera tale da attivarsi nel momento in cui l'energia costa meno. Questo ha due conseguenze: una diretta per il cittadino, che potrà comunque risparmiare denaro ed energia, e un'altra che è quella di poter utilizzare l'energia quando è più abbondante, quindi soprattutto quando vi sono i picchi di produzione rinnovabile, soprattutto all'interno di un sistema energetico che sarà costruito e alimentato maggiormente da energie rinnovabili. Poi per l'autoproduzione soprattutto, cioè chi avrà un pannello fotovoltaico potrà sfruttare, anche quando non è in casa, l'apparecchio assorbirà direttamente l'energia prodotta da un pannello fotovoltaico.
3: Grazie, è stato detto tutto. Siamo tornati qui in rassegna stampa addirittura, perché dobbiamo parlare della Finlandia, questo stato ridente, molto famoso per il welfare, che sì, tutti quanti invidiamo.
4: Il paese di Babbo Natale,
3: c'è stata una piccola crisi politica che ha rischiato di mandare a casa il governo di Juha Sipilä, liberal conservatore. Perché? Perché era appoggiato ad un partito notoriamente populista, i veri finlandesi, un partito
4: veramente
3: xenofobo, addirittura anche nei confronti della minoranza svedese all'interno del... Io non so come ce la si possa prendere con la minoranza svedese all'interno della Finlandia, non so cosa facciano di male questi poveri svedesi.
4: Avranno le loro ragioni.
3: Comunque è tornato, si è salvato insomma il governo di Sipilä, 20 veri finlandesi su 37 hanno creato questa nuova alternativa e quindi appoggeranno il governo salvato all'ultimo minuto. Siamo tutti tranquilli.
5: Parliamo anche di immigrazione, perché la Commissione Europea ha dato il via ad una procedura di infrazione contro Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca, perché appunto questi paesi non hanno ospitato le quote di migranti previsti dalla relocation, dalla famosissima relocation. Quindi la Commissione probabilmente procederà contro questi paesi, i quali hanno reagito in maniera abbastanza stizzita. L'Ungheria addirittura ha parlato di un puro ricatto, così appunto come la Polonia, che parla di una decisione sbagliata dell'UE ma da rispettare.
3: Sempre disponibili al dialogo comunque questi amici dell'est, salutiamo gli amici polacchi, cechi.
4: Non so se è diffuso nell'est Europa il latte di soia, ma nel caso i supermercati dovranno prendere delle precauzioni, perché nessuno dovrà più scrivere sui contenitori latte di soia, perché non essendo un materiale prodotto dalle mucche, pecore, capre, ma un prodotto vegetale, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è sbagliato dire latte di soia. Non so se voi lo beviate o mangiate, non so sinceramente neanche cosa sia il latte di soia. La questione è nata da un'azione legale che è stata promossa da una società della tutela dei consumatori tedesca, la Verband Soziale Wettbewerb, contro la...
3: Certo, la conosco.
4: Chiaro. Sì, ma l'ho detto perché è molto semplice invece il nome dell'altra controparte, cioè quella che stava scrivendo il nome latte di soia, che è la Tofu Town, semplice e veloce. Quindi, a meno che non sia all'interno di un elenco delle eccezioni, tra cui fanno parte altri quattro prodotti italiani, non si può scrivere latte di soia. Ricordiamo quali sono i prodotti italiani: latte di mandorla, burro di cacao, latte di cocco e fagiolini al burro.
3: Sono d'accordo, perché burro di cacao non ti fa capire esattamente di cosa stai parlando, scusa.
4: Esatto, sono quei termini un po' equivoci,
3: no? Ambiguo, certo.
4: Però in questo momento la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha voluto fugare qualsiasi dubbio e quindi bando a dire il latte di soia. Oh. Parliamo del momento più importante.
5: Esatto. Sì.
3: Che bello, l'illusione di poter lavorare, tutta vostra, via.
5: Oh, entriamo con le nostre fantastiche use skills, il momento più atteso di tutta la trasmissione. Siete in cerca di uno stage, di un lavoro, di un periodo di permanenza in qualche istituzione europea? Le use skills sono la rubrica per voi.
3: Eccola.
5: Iniziamo con un bello stage dal mediatore europeo di Strasburgo e Bruxelles. Stiamo parlando di un tirocinio presso questo ente che varia dai 4 ai 12 mesi. I requisiti sono essere un cittadino della Comunità Europea, e qui siamo tutti, più o meno. Avere una laurea in giurisprudenza potrebbe essere qui già un po' più problematico. Conoscere bene inglese, francese e altre due lingue dell'Unione Europea.
4: Quindi tutto 4.
5: Esatto. È prevista però una retribuzione non specificata, ma prevista. Fino al 31 agosto si può fare domanda. Questi tirocini iniziano a gennaio e per il modulo di candidatura, come anche per tutte le informazioni, consultate il sito del mediatore europeo.
3: C'è un termine che ricorre: retribuzione prevista ma non specificata. Questo è meraviglioso. Se invece volete lavorare a Bruxelles presso l'AL del Partito Liberal Democratico Europeo, dovreste mandare l'application a eurobrussels.com. Richiesta esperienza nell'organizzare eventi, la conoscenza dell'inglese, tedesco e la conoscenza del Partito Liberale. Potreste lavorare a Bruxelles per 4 mesi e organizzare il 38esimo congresso di ALDE ad Amsterdam a dicembre. Sono 3-4 cose che messe insieme mi attizzano tantissimo.
4: Bene, lasciamo la tua eccitazione da parte e parliamo di un comitato che non fa eccitare molto i cittadini europei. Lo si conosce poco, ma è molto importante. È il Comitato Economico e Sociale, e a Bruxelles offre un stage per 5 mesi per tutti quelli che abbiano meno di 30 anni. Ovviamente bisogna avere una laurea che sia nel campo del Comitato Economico e Sociale, quindi vi lascio a voi intuire quale. Bisogna conoscere due lingue dell'Unione, una già la sapete se siete nati in questa magnifica Unione Europea. Anche qui la retribuzione è prevista ma non specificata, ovviamente lasciamo la privacy a chi di dovere. Scade il 30 settembre, quindi avete tutta l'estate per pensarci su. Per tutte le info per le candidature, esc.europa.eu.
3: E mentre ci pensate, noi salutiamo tutti coloro che ci hanno aiutato in questa puntata di Strasburgo. Salutiamo Matteo Benedetto alla parte tecnica, salutiamo Francesco Scarfone, Alice Plata che ci ha seguiti tutto il tempo, e la nostra Giuliana accanto a me. Ciao, sei stata meravigliosa,
5: carissimo,
3: sei stata
5: Antonio.
3: Bravissima. Andrea Fioravanti.
4: Ringraziamo anche tutti gli ascoltatori che ci hanno accompagnato in questi 2 anni. Noi continueremo ovviamente da Strasburgo per il prossimo anno.
3: Beh, la parte tecnica del Parlamento Europeo.
5: Esatto.
3: Che sono tutti meravigliosi,
5: straordinari.
3: Vi salutiamo, siete straordinari, siete bellissimi. Bartek che ci ospita a casa sua, Nicolà. Abbiamo qualcun altro? Abbiamo gli usceri del Parlamento che sono meravigliosi, eccolo lì fuori dalla porta. Abbiamo finito, abbiamo concluso e ci sentiamo la prossima settimana sempre con Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: Eurofonica.
10: Eurofonica.
11: Eurofonica.
12: Eurofonica.

0: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
1: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
2: Qu'est-ce que c'est pour toi l'Europe?
3: Pour moi l'Europe c'est une union de différents pays et grâce à ça il n'y a plus de guerre mais on a la paix.
4: L'Europe c'est une région où on peut circuler de pays en pays librement.
5: Pour moi l'Europe c'est une paix.
6: Pour moi l'Europe c'est un espace de liberté.
7: Un grand voyage.
8: Europe means freedom, peace.
9: Bien que ce n'est pas ici.
10: Pour moi l'Europe c'est ma vie.
11: Brivibe.
12: Eurofonica!
13: Oggi 9 maggio è la festa d'Europa. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto in questi 70 anni. Pace, libertà, democrazia. Ma dobbiamo anche riflettere sulle cose che non funzionano e su ciò che dobbiamo fare nei prossimi mesi e nei prossimi anni per dare sicurezza ai nostri cittadini, per ridurre la disoccupazione giovanile, per sconfiggere il terrorismo e per risolvere il problema della immigrazione.
12: Eurofonica!
14: You will see that this year's open days are a little bit different because we especially wanted to show this year the pluralism, the political pluralism in the House, so everybody can understand that Europe is about choice, political values among different political options.
15: Cette journée porte ouverte symbolise aujourd'hui tout ce que nous œuvrons aujourd'hui pour l'Europe au quotidien. Une Europe qui est à l'écoute, une Europe qui est accessible, une Europe qui est proche de ses citoyens, une Europe où ils se sentent, où vous vous sentez en tant que citoyen, se sentir fier de cette Europe.
12: Eurofonica!
0: 32esima puntata di Eurofonica live sul circuito delle radio universitarie e studentesche italiane, Raduni. A tenervi compagnia oggi Rossella e Nicola da Radiofonica di Perugia per una puntata memorabile, Nicola, che in meno di un'ora vi parlerà di tutto quello che succede, che è successo la scorsa settimana in Europa e dintorni, in modo, come diciamo sempre, facile, semplice e soprattutto giovane.
16: Ma da cosa cominciamo, Rossella mia?
0: Oh, partiamo proprio dagli appuntamenti delle istituzioni europee. Questa settimana al Parlamento Europeo ci sarà un'udienza dedicata alla questione dei cittadini dell'Unione e residenti all'interno del Regno Unito. Mentre la commissione d'inchiesta del Parlamento per i Panama Papers, te li ricorderai sicuramente, sì, incontrerà i rappresentanti di 3 giurisdizioni fiscali. A proposito della situazione, soprattutto dei diritti dei cittadini europei residenti nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito invece nell'Unione Europea, la posizione del Parlamento a riguardo è stata molto chiara. Gli interessi dei cittadini devono avere la precedenza nei negoziati della Brexit. Tra gli oratori che sono intervenuti anche il deputato belga Guy Verhofstadt dell'ALDE, coordinatore europeo proprio per i negoziati di Brexit, che non ha mai nascosto una sorta di astio nei confronti del Regno Unito, e Lur Donskoy del gruppo, dello stesso gruppo. Quindi, che cosa succede?
16: Niente, che la Brexit è sempre al centro dell'agenda settimanale, Rossella. C'è altro poi?
0: Lo so, però ieri la commissione d'inchiesta del Parlamento sul riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale ha ascoltato, invece pensa un po' tu, i rappresentanti delle isole del Canale, Gibilterra e Madeira, a proposito dei loro regimi fiscali. Il dibattito si concentrerà sulla cooperazione con l'Unione e sui provvedimenti presi dalle autorità locali contro le imposte fiscali.
16: E cos'altro abbiamo sul menù?
0: Siamo arrivati quasi alla fine, ricordiamo che si avvicina la sessione plenaria di Strasburgo la prossima settimana.
16: Ci sarò, Rossella.
0: Lo so. Dal 15 al 18 maggio la plenaria voterà sulle nuove regole che consentono ai cittadini dell'Unione Europea che si trovano temporaneamente all'estero di accedere tramite i loro account allo streaming per film e contenuti musicali sottoscritti in patria. Quindi una cosa che effettivamente ti può essere molto utile.
16: Mi interessa
0: utile.
16: Molto. Lo come so, Netflix, infatti, Netflix.
0: Per questo l'abbiamo scelta. E i membri valuteranno anche i progressi delle riforme in Kosovo e in Serbia. In conclusione, domenica il Parlamento di Strasburgo ha aperto in realtà la settimana scorsa le porte al pubblico con un'occasione da non perdere, appunto, con le istituzioni e i funzionari delle istituzioni europee. Ma arrivati a questo punto, dopo questa gran bella carrellata, direi che possiamo anche spostarci proprio sulle tematiche che tratteremo proprio oggi in puntata. E come sempre parleremo, caro Nicola.
16: Di cosa, Rossella? Diccelo.
0: Nicola, Allora, tu lo sapevi, Rossella, che ieri era il 9 maggio, che era ovviamente la festa dell'Europa, che celebra la pace e l'unità in Europa, che coincide anche con l'anniversario della storica dichiarazione Schuman. Per celebrare la festa dell'Europa, le istituzioni europee hanno aperto al grande pubblico le porte delle loro sedi. Negli uffici locali dell'Unione Europea in Europa e nel resto del mondo sono state organizzate tante attività ed eventi proprio per un pubblico di tutte le età.
16: Nessuno ci ha invitato.
0: No, in realtà potevi tranquillamente andare, loro erano aperti.
16: Chiedo scusa.
0: E hai sentito nel mashup iniziale proprio le voci dei bambini che sono andati a conoscere più da vicino.
16: Non ci andrò perché ci sono i bambini.
0: Comunque, secondo te, come possono aver festeggiato a Bruxelles? Ce lo spiega nel prossimo servizio Alice Masioni di EU Radio, direttamente da Bruxelles.
7: Eurofonica! 9 maggio, festa dell'Europa. Ma come si festeggia in quella che dell'Europa può essere considerata la capitale? Per celebrare il momento in cui quasi 70 anni fa Robert Schuman presentava per la prima volta il piano sulla cooperazione economica ideato da Jean Monnet, Bruxelles apre letteralmente le porte di tutte le sue istituzioni. Da Schuman a Luxembourg, da Parlement al Parlamento, passando per il nuovo Europa Building e la House of European History, lo scorso sabato 6 maggio il quartiere europeo ha subito una vera e propria invasione pacifica. Lunghe code, palloncini, bandierine gialle su sfondo blu e ogni sorta di gadget a tema UE e tante attività pensate per tutti. C'è poco spazio per le polemiche e per l'euroscetticismo in questo sabato di festa, ce n'è molto di più per mostrare a chiunque voglia il funzionamento delle istituzioni europee e di ogni singola agenzia o dipartimento e il modo in cui queste influenzano concretamente la nostra vita quotidiana. Sarà che si gioca in casa, ma l'Open Day Made in EU è un vero e proprio successo, con una partecipazione molto alta e l'impressione che i visitatori si portino a casa, oltre ai gadget, anche un po' di consapevolezza in più riguardo all'Unione Europea e al suo lavoro. Nessuna nota negativa, o quasi. Chiunque sia passato davanti allo stand del Regno Unito si è chiesto infatti come mai fosse completamente deserto. Giusto una bandierina e niente di più, niente informazioni, niente gadget, nessun volontario che ti parlasse del ruolo di Londra all'interno dell'UE. Che sia stata una mossa per far capire a tutti che la Brexit è ormai realtà? Ma come viene vissuta questa Europa a porte aperte da chi ci lavora? Lasciamo la parola a Tommaso, stagista al Consiglio dell'Unione Europea nel Dipartimento Comunicazione.
11: Come è passata la giornata di sabato?
17: Sabato scorso sono stato volontario per gli Open Days dell'Unione Europea, in particolare all'interno del Justus Lipsius, la sede del Consiglio dell'Unione Europea, e mi occupavo dello stand social media dove si svolgevano due attività. Una era una web quest, ovvero un'attività in cui bisognava rispondere a delle domande cercando le risposte sul sito al fine di familiarizzare i visitatori con il contenuto e il funzionamento del nostro sito. E un'altra attività era un'attività più ludica, dove bisognava posizionare delle foto sui vari paesi su una cartina con i vari paesi dell'Unione Europea, e poi se si voleva si poteva fare una foto che poi sarebbe stata postata su Facebook.
11: Che tipo di persone si sono presentate al tuo stand?
17: Ma persone di ogni genere, da una coppia di anziani fiamminghi a una giovane famiglia tedesca, spagnoli, italiani, studenti, giornalisti, persone di ogni tipo e di ogni età.
11: Cosa ti è piaciuto di più di tutta la giornata?
17: La cosa che mi è piaciuta di più è stato l'entusiasmo che si poteva sentire palpabile tra tutti i funzionari, gli stagisti e il personale dell'Unione Europea la mattina prima di aprire le porte ai visitatori e anche durante il corso della giornata e alla fine. Perché si poteva sentire pienamente l'entusiasmo, la voglia di farsi conoscere, di avere un contatto reale con la gente e di far vedere che l'Unione Europea è fatta da persone e lavora per le persone.
11: E per finire, cosa pensi di eventi di questo tipo? Bisognerebbe farne di più? Qual è la tua impressione generale?
17: Beh, penso sia molto importante un evento di questo genere, perché permette alle persone di vedere, come ho detto poco fa, che l'Unione Europea è composta da cittadini, da persone come tu ed io e come chiunque altro in Europa, e che fa vedere come queste persone si impegnino ogni giorno con i propri limiti e le proprie possibilità, come ognuno di noi, a far sì che l'Unione Europea sia un posto migliore per tutti. Quindi credo sia veramente importante organizzarne di più e soprattutto avere una portata maggiore su tutto il territorio europeo, perché alla fine è vero che Bruxelles è la capitale dell'Europa, ma siamo tutti cittadini europei.
7: Alice Mazzoni per Eurofonica da Bruxelles.
0: Eh sì, Nicola, erano tante le città che hanno festeggiato il 9 maggio in Europa, ma anche in Italia. Alcune hanno festeggiato colorando di blu i loro monumenti principali. E, sono stati fatti incontri, iniziative, eventi, lo diceva prima la stessa Alice, ma c'è davvero qualcosa da festeggiare? Se, per esempio, io ti dico pigs, a te cosa viene in mente?
16: Ma io penso ai paesi del sud d'Europa.
0: Vabbè, sì, vabbè.
16: A quei maialini che amano mangiare tanto e non dare niente in cambio all'Europa. Siamo noi, i brutti paesi del sud.
0: Allora, in realtà te la sei un po' giocata, ma sì, pigs è proprio il neologismo coniato dal giornalismo economico che nel 2009 aveva creato un acronimo, è un acronimo che sta per la sigla dei 5 paesi dell'Unione Europea considerati particolarmente a rischio da un punto di vista della stabilità economica, e sono, guarda caso, proprio Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna.
16: Dove si mangia pesante.
0: Sì. Certo è che le dinamiche economiche che stiamo vivendo oggi all'interno dell'area euro sono estremamente complesse, però non è che sembra che ci sia proprio molto da festeggiare. È un po' questo proprio il senso anche del film Pigs, ovvero come imparai a preoccuparmi e combattere l'austerity. A raccontarci questi paesi un po' maiali con inguaribili problemi strutturali, forse secondo alcuni addirittura antropologici, è Fabiano Catania da Radio Eco Pisa, direttamente al prossimo servizio.
16: Il più magro della redazione, insomma.